Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta ljaut ci vada spertai via, nu bada tia lei da poesia. Eppür, tu sasch ci passa mincetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

0: Anche de pliciant de Kors, chattais vus en l'emission. Nos Kors sin rtr.ch/radio.
1: I deiri ne hanno montagna de glaccia, il freit ma del nord con un grom buttaccio, il vent dal nord, il lezzo fledda, vent dal port.

Il mais d'ost lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio e l'algo in fretta, senza rivir il nif.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lügir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

0: Las novitats ter RTR.
1: Granella a plivgia gronda suche la Svizra en il centun turic aida passa 500 claus d'urgenza la notte passada. Kritica envers la FIFA ad els Stadis Units, organizaziuns rinfaccian greves violaziuns dels drets umans ter ils campionades mondials de Balapé, ad e oz esied in de puspeda quintach con Urizis, quater maximal mein 27 grads. De plide quals temas ad Laura, dati os en das novitats de la SIS, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera è per parte da Grevas Malauras ir saira alla notte passata. In il centun Turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 550 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione e salvamento Turic. La grande parte delle azioni è da per vide plantas d'argides o baiets inundats. Annuncias per vide plantas d'argides a Granella a ier da en ils centuns Torgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es venit umbra passa 26 millicemets fin ir saira alas indisch. A conquai al exterior. Ils Stadis Units all'Iran an ech la noche passada sgula attaches vizendaivles. Medias iranaises reporten trander auter qui sae veni attacha punts en il sit del paiais. Duas persunas seien mortes. Odavant era evni rapportada tachas americanas in ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin el rapport da Iran Shar. L'armada iranaisa da Sievacht annuncia che la aia attacha helicopters ad avions americans sin in a base a Bahrain. Quests rapports ne sa lasciam però bit verificiar independenta main. Organisaziuns per drets umans fan greves rinfaces encunter la Federation de Balapé Mundiala FIFA ed els Stadis Units, pauks dies avant el final del Campionati Mundial. Il turnier en els Stadis Units, el Canada ed el Mexico, ne sei ort viste dels drets umans bitch sta in bun Campionati Mundial, communication trander auter Human Rights Watch. Sortot legir rigorus de las autoritats americanas encontr migrantes e migrants statt en la critica. Blers fans seien pline wand vini exclus entras tickets memia chars a regles de visum rigoruses. Journalistes e journalists neien ultra de quai bitch di avond libertats per lur rapportaziuns. En la Venezuela cresce al dummertels morts vinevant treis emnes venter ils terratrembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5.000 umfrendes. Quantas persunas genang sparides ne bec clair. La tirs ne fallas autoritats venezuelanas ne gines indicaziuns. In plataforma de Borgais Independenta quinti però cun radunt 30.000 persunas sparides. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off plät alla Nation. La China ha esuch ons comes al pigont enguladitsch de datas de lektion della historia, quai cumenza con las elektions americanas al 2020, ha dit Trump a Washington. La China aia uscia domenia en lagion possess 220 milions datas de lektion americanas. In der Jalet per la segerezza de lektion uscia Trump vinavant. El ha annunciade publiciar als documents che valen sco secrets. Quels doen comprovar che els systems americans pod umbrach vus seien su de posts adattatges de la China alla Russia. L'onda de celira del cercladur ha probabil che giuna prest 12.000 mortoris en l'Europa, que mussa in analisa de l'agentura de novitats franzosa AFP, che se basa sin cifras de plirs paiais europeics, trander auter e de la Svizra. Questes cifras ne seien però bitch completes. Datas provisoricas della plataforma europeica per la sorveglianza della suchmortalità mussen medemamein in clair augment durant las ultimas emnes de circladur. Ter l'interpretazione de questas cifras sei però de desser precaut. Tenoch l'organisation duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta.
2: La meteo.
1: La bonura poi magari anche dare in cinz urizis, l'ura viene però dec bel ed er sic al main fin mezzdì. Al suento mezzdì datis vens puspe urizis, local main e ferms. La temperatura cresce oz in maximalmein 27 grads a cuira, in so selva ad en lentedine basti per tranter 22 a 26 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il venerdì als de 7 de lün na del tot brand do sonimo al prim de vri amo un caffè mes nom Livio Foffa sa di oggi un bon di
3: RTR informativ

0: Madra Sanach con I Was Just a Boy, giovisciata Fiona Fiasco. E da più dalla musica prediletta della musicista oriunda da Brailo, c'è la città l'inspiration dai loro ozza alle 10:15 anche il radio o su rtr.ch.
1: C'è Taidl la scena.
0: In 4 minuti la 6:30, giovisci un buon venerdì.

0: Supertram, give a little bit. Just a dollar's noita zündes hits della Stein Italia. Giovanotti e Alfa qui pro RTR. Ossa però, ora per le noita di stad la sesi mezz. Corinna Schmidt, ciao dai da nuovo.
1: In Svizzera hai per part da greves malauras ir saira alla notte passata. In il Centunturic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 500 telefons d'urgenza. La grande parte delle azioni hai da per vedere plantas d'argides, ubaiets inundats. Ils Stati Uniti e l'Iran hanno la notte passata sgula attacce svizzendaivles. Medias iranaises reportano tra l'altro auter che saia veni attacce a punts in il sit del paese. Due persone saien mortes. Ad organizzazioni per drets umans fan greves rinfaccias in conto la FIFA e del Stati Uniti pauks dies avanti al final del campionato mondial. Il turnier in il Stati Uniti, il Canada e del Mexico ne saia ort viste del drets umans bitch sta in buon campionato mondial.
0: Schon tot, Corino. Schon a fin. Grazie a Fitch.
2: La meteo.
0: Abbiamo deciso che chat ci vien oz e ci da stratimes e ci manco io la base nuvesi oz da nir per noi speraini almain oz avamo zi e siamo vaira be e eramo in ea da vaira chat con fin 27 grazie qua era in engiadine su selva tanto 22 e 26 grazie doma zi per allora vi e più surtrati allora poi dar temporals local main spolan quest da fatta essere fitch intensivs. Dai, allora, come vai?
3: A me personale, vuoi bagno? È una bella estate, caldino se ci dice ciò, te?
0: Ma da erda questi a un da più fadia con le cialurs?
4: Ah, la cialurs è un po' enorme pegna.
0: Dai, romaunci si le cialurs. Plagiaira frust, ma er tips c'hai far contro le cialur a muovant la set, oz qui a pro RTR. Io se river le fenestres e lascia reint la buona aria fraiscia. Già vedi, mi giocasi una freccia e buona banura. Buon dì!
2: RTR Mes Radio Mia Lingua.
0: Se voi siete stati in vacanza in Italia, tal che ogni ciao ti dice portare in pa italianità sta italiana o se qui in Svizzera Romagna. Un des hits della sta in Italia, Giovanotti e Alfa con buon vento.

Grandios giovanotti Alfa, buon evento hit dalla sta 2026. Almeno in Italia, forse l'ora ben botter, però no. Sei anni no, curant tons, passa curant tons, 84, grandissimo hit, Ultravox.

0: In Chitant nu vai senza travagi des venderdì as 17 da lügni un des lös, as pü frequentats da tot nos paiais. Es la staziun de Turic. Bot una mezza milion persunas. Passagiers e passagieras vignen i vaun ainti la staziun de Turic mincedì. I prezis la, i aini ossa ernu.
1: RTL Impuls.
0: 8 con David Spindler.
2: Sortir dal treno a Turic è una sfida per me. Io non ho al tempo sbagliato, non rif anche il tact della laut. Blair ma se plancia mi ha sul perun. Stel tutta pezza svirora per ci non detta collisions. Curcio era giovane un studente, dei una donna più veglia con croces alla stazione principale da Turic. Mincinti la conoscea. Ella stea tanto la hala gronda e del comandamento des binaris pozadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se cela ella anti la soppia con rodas ed ella citea vers as binaris, ad una. Scosce la spetesa d'incun, ci mai nuven. Frida Bühler d'era quai. Durant 23 ans a l'ella dazia benedizione a Minciuna ce la viss in stazione principale da Turic. Per quai ni l'ella nomnada Langel da Turic. Ma perciai verrà ella dats tantes benedizions? Sco ci vendra portannu l'ele la taveller cu la liaut, ella vespers temp per ulteriures benedizions alla roccia da liaut ci passa continuada manch sin stazion. Benedir tot questa liaut hectica, di per di, senza disconoscer.

0: Vendredi es 17 de lügl e si in 12 minuts las 7. Hai i restan amo 2 jös, 2 de 104, pro il campionati mondial de Balapei. A propos Balapei, au vu comprà un tricot de Balapei da vostra squadra prediletta, forza della Svizzera o da un'altra nazione forza? I count out paia per quello, oder count fusset pronz per paier per iscet un tricot. 80 francs, con nom e numero, quasi ne è svelte ne ha da 140 fin 160 francs, ma i va a mopicciare.
1: RTE a Campionati Mondiali 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: 4,88 milioni di dollari. Da un tappai una persona ossa per un vel pullovarin da Balapè per un'auzione da Sotheby's. In cianta es ne peni un vel tricot dalla leggenda brasiliana Pelé. Quel pullovarin ce l'ha portata in il finale del campionato mondiale del 1958. La Brasilia guadagna in quella iada se sprim titolo di campion mondiale. 4,88 milioni. Se non sa se l'esni la va avanti mo, o forse c'è il suo re, era un paese, o da sura, un paese da Pelé. Con bot 5 milioni di dollari non è qua però al più char tricot da Balapè della storia. A modo più, è sni paia avanti un peronz per il pulloverin, cioè Diego Armando Maradona a portare pro lui contro l'Inghilterra pro il campionato del 1986. Questo quel lieu leggendario che ce l'ha fatto al gol del centenario, quel solo incredibile e... All'istesio agli aver fatto il gol con aiuto dal Mount de Diao. Quelle sono in cianta per passa 9 milioni di dollari. Incredibile somma, no? E io non so ce ci ben fatto con quel polloverino. Ben quel er dovrà per ir a giocare in una ronda o per ir a ora in Grimpel Tournier. Ma il polloverino 9 milioni.

0: In Vendredi si sente lì l'erci di un po' più freschi, erci vende domani un po' più frei, vuol dire temperature normali, da stasco, c'è nuovo che in da Blair Zons, in tuo arma 5 gradi, fino a se stata una stata di cialur, con due onde di cialur, ci ampisserà per temperature straordinarie e per parte per difficoltà, sentil mincedì.
1: RTL, c'entra la domanda da Lemna.
0: Hai, per quale voglio sapere, da romanci e romanci, cosa è a un patriarca questa stata di cialurs? Cosa ci fa per venire un po' più freschi, con il sole, luce di una tale maniera? E ci si fa in connesso con questa cialurs pisers per l'avvenire? Qua è la nostra domanda da Lemna, das Destetz, da Lugli.
2: Il mendere è sicuro qua sentenza di la notte, perché ci vengo la temperatura sembra una cosa a vondo, cioè sì, leo quanti che il tema che cresce, perché qua sentenza lo è sentire in certi tempi.
3: A me personale vuoi bagno, è una bella estate, caldino se ci dice ciò,
4: eh? Anzi, se vai a gugenti il ciò, però è il gist, perfino per me è ciò a vondo, va però niente a fadeia, più grande.
5: Ah, la cialura è un po' enorme pegna ed è somma di una cialura, tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, davo il chant come a sessuare, lo davo subito da di, questa riba.
6: Ma, semplicemente, fare almeno un giorno la doccia e trarre in bevce le girinche come possibile.
4: I vini sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Bevere blera da guardare sta giornata su dei sprugganci, vo?
2: L'uftigiantra la noce, la da me un'ora montotto, allo sventer, ma che vengono buon, mi ne caul.
5: La mancanza dove è terribile, so se vato, o se ne dice, senta, ne sarà io sbils. A me fa questo, paina, sto di, fa finti ronda paina.
3: Priva da fi, di godo, sei, fa un po' pensativo, eh?
7: Aia guarda con piser la cialur cesi in giardinia, perché aia observa il vadretta mortarac, da spe gerisce mzanz e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mel.
4: La mirada di clima ci viene via più secchi tutto insieme, ci vanno problemi. La natura.
6: Il nostro sito planet als scienziati. Hai, am forse le stesse neue ragioni.
2: Io ho avuto l'idea che in questo è usato con questo buspo di quella stata che ho, schon essere per charts che in questo è fan, sich ein Kontur koi schwilup.
1: Per voi.

0: Las novitats der RTR.
1: Granella a Pievge Gronda sur la Svizzera e nel Centun Turic ha da passa 500 km d'urgenza la notte passata. Critica invers la FIFA e del Stadis Uniz, organizazions rinfacen greves violazions del Drets Humans del Campionati Mundial de Ballapé, ad e oz esied in de buspeda quintar con Urizis, quater maximal main 27 grads. De pide quals temas ad Laura, dati us en las novitats de la SET, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera ha per parte da greves malauras ir saira alla notte passata. In il Centun Turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 550 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione del salvamento Turic. La grande parte delle azioni ha da provide plantas d'argides u baiets inundats. Annunzies per vide plantas d'argides a Granella, a Ierda en ils Centuns Turgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es vini d'umbra passa 26 milicemets fin ir saira alas Indisch. A conquai all'exterior. Al Stadis Unica, l'Iran an la notte passada sgula attaches vizendaivles. Medes iranaises reporten trander auter, chi sai vini attacha punts en il sit del paiais. Duas persunas seien mortes. Ordavant era evni rapportada tatjes americanas sin ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iranaisa de Sievart annuncia che la ai attaccia helicopters ad avions americans sin in base a Bahrain. Quests rapports ne se lascian però bit verificiar independente meine. Organisations per Drets Humans fan greves rinfaces encunter la Federazione de Ballapé Internationale FIFA del Stadis Uniz paux dis Wandelfinal del Campionati Mundial. Il Turnier en il Stadis Uniz, el Canada adel Mexico, ne sai ort viste dels Drets Humans bitch sta in bun Campionati Mundial. Quai communicesce trander auter Human Rights Watch. Surtout l'agir rigorous de las autoritats americanas encontr migrantes e migrants statt en la critica. Blairs fans seien plinavant vini exclus entras tickets memia chars a regles de visum rigoroses. Journalistes e journalists nein ultra de quai bit gi avon de libertats per lur reportaziuns. L'onda de celira del Cercladur ha probabil che giuna prest 12 millimortoris en l'Europa. Que musa ina analisa de l'agentura de novitats franzosa AFP, che se basa sin cifras de plirs paiais europeics, trander auter e de la Svizzera. Questas cifras ne saien però bec completes. Datas provisoricas de la plataforma europeic per la sorveglianza de la surmortalitat mussen mademomen in clair augment durant las ultimas emnes de Cercladur. Ter l'interpretazion de questas cifras sae però de desser precaut tenor l'organisazion duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off blät alla Nation. La China ha jesuch ons comes al pigont engulledic de datas de lezione de l'istoria. Quai comenza con las elezions americanas al 2020, ha dit Trump a Washington. La China ha ja uscia domenia en lagen possess 220 milions datas de lezione americanas. In der Gelet per la segerezza de lezione uscia Trump vinavant. El ha annunciada publiciar als documents che valen sco secrets. Quels duen comprovar che il sistema americans per dumbrar vus seien sottopost ad attaches de la China alla Russia. En la Venezuela cresce al dumbr des mortoris vinavant trais emnes suenter als terra trembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5.000 umfrendes. Quantas persunas genang sparides ne bitch clair. La tirs ne fallas autoritats venezolanas ne gines indicaziuns. In a plataforma de Borgais Independenta quinte però cun radunt 30.000 persunas sparides.
2: La meteo.
1: La bonura per magari anche dar in Gins Urizis, l'ora veni pro deci bel ad Ersic, almeno fino a mezzodì. Al suo entro mezzodì dati l'ora se vens puspe Urizis, localmein e ferms. La temperatura cresce oggi in maximalmein 27 gradi a Cuira, in sur selva all'engedine basti per 30, 22 a 26 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Entstades las 7 inch.

0: Venerdì a venura ed è stato las 7:07 di nuovo più lunci l'ora esi per un occhiel Nadal e Pasqua in una. La più bella findemna da l'on sta davant us, respectiv mangiano questa, d'impre sé quella dall'imna d'on.
1: L'omnezia, opener l'omnezia e dine gli highlight longio sur lo suo selvo, sur il grigiuno, sur lo svizzero. Miglior vai, bo! L'omnezia number one!
0: Ah, ok, el non dovrà più motivazione, ma per tutti c'è esi c'è la zimpizzaini al feu per l'opener l'omnezia ci comincia in Jövia ci ven con un ciuta di storia dell'opener ier con uno c'è l'anecdota ci descapitata anti las ultimas 39 edizions. L'opener l'omnezia ad un argio tema otto banura qui a Pro RTR durante la prossima mezz'ora.

Summer Dreaming, che te ia nai, qui è però RTR, musica che io ho servì una iada per una reclama da Bacardi. I Bacardi nirà by vu Fitch Blair la prossima fin demna, e in un'emna elio sono in plena vigore in Jövia ci vengo mainza la più grande parte in Svizzera Romance per Blair, la più bella fin demna da l'on, per quella dall'opener Lumnezia. Un dos primus punts culminanti in Jövia sera, sper, as Festbanklers Claire, sarà il concert della leggenda del dancehall, il reggae pop, Sean Paul. She doesn't mind un des grands hits, ma nulla l'unic, però un altro grand hit da Sean Paul, speri simplemente, c'è il nome blu da al text. Ah, ci siamo platti, se credi, c'è la sgraffa lì, c'è l'israelità, l'istesle. Ci vedo capito, c'è un

Farschoneniada gust sün Jövia Saira in Lumnezia. Qui el Sean Paul con She Doesn't Mind. Und das ist grandischem Sitz. Da dalder lor er in Jövia ad Egen. Ich go prossen dai lor amonciut dolles kulisses dal Open Air Lumnezia con duai commembers dal Comité d'Organizzazione.

0: Reschet, pranz per quist quia?
1: Buonasera, Lumnezia Scova!
0: Ah, oggi ne nemmeno uno strambler su in l'urlet, d'in per sé al melder cas in una madrazza d'aria, al pinage cas su in un pra sper un toi toi. Open Air Lumnezia, oggi ne nemmeno schon in pleina vigur, in un sdraliain oz a banura al plagiair su in quella. Plü grande fest in Svizzera Romancia cumainza in Jövia Civin, l'Open Air Lumnezia va in sia curauntavla edizion. E era mia collega Anna Selina Quinter tavela durante la sündes e la sdudes con duaidas organizatours del Open Air con Katja Chuar e Norbert Cavin sur del festival. Tantrater alla ervulius savair quocia es duai ticken e quai alla fat con una runda de domandas quartas.
2: Per vus valia dina de risponder con inca vizin a ce capes anco alles totes in connex cui Open Air Lumnezia. Es es bronz.
3: Yeah.
2: Luschen Sie lieber. Ein Open Air Lumnezia in Pleit.
3: Legenda.
2: Fiasta. Senza quoi vai bo ein Open Air Lumnezia?
3: Jacca.
4: In Gin Tonic.
2: Open Air Pibigen cum boia ni cum varga 30 Graz.
3: Per mie zio den.
4: 30 Graz.
2: 30 Graz. Pibigen al Newcomer al Centro Mesdi ni al Headliner la sera.
3: Il Headliner.
4: Headliner.
2: Abstrau de Open Air Lumnezia ein quoi miu Festival preferiu?
4: Date ni gin.
3: I damo quel.
2: E una buona risposta de vos mons cusnaus ni degen.
3: Degen.
4: Degen.
2: Dormi en ina tenda, en in bus, ni en ina casa.
3: Casa.
2: Che cosa essen als biars casa. Al meir di de Open Air Lumnezia, la djevdia al venerdis ni la sonda.
3: La djevdia.
4: Djevdia.
2: De co la djevdia?
4: Luen tutz in frescz.
3: De, tutz in zon. In spoion, s'allegra sil, qua ca vegn.
0: Ai, ciò vu l'aut d'alder per ciaccia Gianna Nanini a Pissarane ad per puls 200 vanch pros organizatours e da plü anecdotas de l'open air. Dai, in buona na mezz'ora cerca desch de las ots als quia pro RTR. In 6 minuts las 7 e mezz l'ora las novitats e la meteo.

Mesdi. Nia lingua.

0: Fabulant con in di da narides venderdi a 17 da lunch per esci da per vutozots un di da nar e ci ci da da nov da queste ores la settimets quai sa Corinna Schmitz.
1: In Svizzera hai per parte da greves malauras ir saira alla notte passata. In il centun turic, per esempio, alla centrale d'azione sono iradont 550 telefons d'urgenza. La grande parte delle azioni hai da provvede plantas d'argides, ubaiets, inundats. Ils Stadis Uniz l'Iran an echle notte passata sgula attaches vizendaivles, medias iranaises, rapporten tra der autor chi saie veni at Chapons en il sit del paiais, duas persones saien mortes. Ad organizaziuns padrets umans fan greves rinfacias encontr la FIFA del Stadis Uniz, pauks dies avant al final del campionati mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada ad el Mexico, ne sae ort viste del drets umans, bitch sta in bun campionati mundial.
2: La meteo.
0: Ernülische bun oz al taimp adonta ischemal sco io la bassa nun duldi a Turic grons strataims nu vesi deni roz pranu ma chi lo sa fin a mezzi dai mince casa moniada in vaira belli con solai ma isra oz era moniada vaira stoffi tampfic domezzi cresce ilura la probabilità da temporals pranu in grigiuni local ma in spolan ques esser fic ferms it intensivs las temperaturas cresce oz ammoniada sin maximal mangio 27 grazie quaira in Zurselva e in Giadina dai tanter 22 e 26 grazie Es vendri abanura noi in direzione Kikeri Sens che ci manca amo es un candidat o una candidata in bun 3 minuti podaut zanunzier di mena vaivermo in surf caffè far pront al telefonin e l'ora zanunzia. Per c'è nulla la prima iada, nus allegraina d'una d'orciada premieras e di schlö. Ci ci vo, poi or, in trai minuts al Kikeri 6.
3: RTR, dalla damau alla saira.

Ir in una bottiglia e poter comprare gratuitamente, respectivamente con bons che si guadagnano per il Kikeri 6. Qui è possibile, se vous annunciate, o se il Kikeri 6 0800 20 25 30. E ci do as ultimi candidati e candidate che hanno con noi guadagnato 15 bons, 30 bons, 14 27, also 27 bons, quasi 270 francs. Ir in una bottiglia e poter comprare e convenia in mince casa. Per me da quai da ior uniada al Kikeri 6. Con 270 francs organizzesci una fitch bella grillada. 0800 20 25 30. Se volesse erniada pror vostra fortuna ior a lieci droaglia la Svizzera romancia al Kikeri 6. 0800 20 25 30. Las lingues son libras da venda d'ossa. Niente il jackpot, dal rest 108 boss. 0800 20 25 30.

0: mess desch 9 minuts da sat.
1: Il Kicker is 6.
2: Presentada Folk, vossa bottia dal Vitg en la Regiun.
0: E noi vain da Cianeada con Beat Gabriel de Vrin. Bundi, Sir Beat.
3: Bungi, Lidio.
0: Sir Beat, grand fan de Balapé, ossa saini cici desant il final, es quai in ses segno der vessel tini pient l'Inghilterra, der la Francia in il final?
3: Ja, in de quals dus, più gen che l'Argentina, ja.
0: Ah, son.
3: Also, da la Spagna bien na balua l'Inghilterra, ja.
0: Ah, l'Inghilterra. E a che noso modi? Ah,
3: dopo il trenato, la bocca per il tiara.
0: E che noso modi in cun ci desi un po' intrista da venura, cioè avve un po' in respect da din scontro da venura?
4: No, quando io sono. Io sono dormeo in aga.
0: Georgina è anche il più grande fan della nazionale inglese do Prince
4: il Charles. Grande. Oh, no,
0: Ray, Prince, Ray Charles.
4: Ray Charles mi era un Balapé, assolut buon fan di Balapé.
0: No. Ma il figlio?
4: Sì, lei ha sognato qui, da ci altro, per il papà.
0: Ma allora forza da sia mamma. Forza. No, e adesso salto su Spagna-Argentina, e siete ci declare, Sir Beat, che lei tenerà spolz per la Spagna, eh?
3: Ja, io faccio conoscere una tip che mangia a spangire, ho messo in Spagna. Cioè.
0: Ah, sono il comienzo mai del turniero di Rossa Bea?
3: Ja.
0: Ah,
3: sì.
0: Oh, ah, ok, also. Sì. Ah, non gli è male, eh? Scelta c'è, da chiutere niente. Coccio qua
3: vieni
0: a dire.
4: Concite in foffa in quel finale, in sacca Livio e Inca si allegra con la Spagna, qui viene un campione, si allegra con l'Argentina, qui viene un campione. Ho spesso per vegnes. All'Italia è neanche l'Eubu.
0: No, ma se ci teniamo qui a spullover, ci pendono.
4: Let's pendono dall'Argentina.
0: E dall'Inghilterra.
4: Io
0: non ho tipa, ma io ho una simpatia con questi gudoni. io sono in sé, dopo Blair Zons, una grande simpatia per la Spagna. No? Senza scherz. Io ho però grande simpatia per Bunzioader. Siamo a picla di un'ora in Fitchbunioader e qui stanno del quarto avanti a comprare un tricot da Olise.
4: Ah, c'è.
0: Un turnier grandius fin sul mezzo final. Là non ha il Joa. Don't buy. Forse ci damo un tricot da Olise. Forse c'è il bambino, ma porti allora.
4: Quale scritto giù?
0: Ale l'intricot, Sir Beat?
3: No, voglio buco.
0: Nelia. Tu, Gina?
3: Beh, in Sangaglio. In Sangaglio, voglio.
0: England. In Cochin dell'Inghilterra. Ok, ossa Joani però il kicker di seis, runda un, quella non è da essere un grand problem. È l'espronzer, Beate, al sasco ci funziona, e scete c'è nudain la touch. La prima metà dell'on hai dat più pacas domandas d'asil pra nu in Svizzera.
3: Ne.
4: Correct.
0: All'anquart sognitz te sientats 45 pevels da viols con un pesticid.
3: Ne.
4: Correct.
0: Le mischun donsti chias de der saira sei schnu annular per vidget Strataims.
3: No.
4: Correct.
0: Questa sera comincia l'Open Air Lumnezia.
3: No.
0: Domande ad un devrin. Pro campionati mondiali da Balapé da amo due years.
3: Ne.
4: Correct.
0: Alla stazione da Turic venien i va un mince di circa 50.000 persone.
3: Ne.
4: Falliu.
0: Al Gurtenes la montagna da Ciada Berna.
3: Ne.
4: Correct.
0: La scursnida per la firma svizzera ABB sta per Asia Braun Boveri.
3: Ne.
4: Correct.
0: Al Flüm N va er trans la Valmüsteier.
3: Yeah.
0: Al leader del Tour de France porta un pulloverin rosa.
3: No.
0: Ci passa da vent dal momento del camec 3 secondi fin ci tuna su in ciel e sul stratime circa 3 km da vent.
3: No.
4: Correct.
0: Count chilometri da vent?
3: Non ti duplica, io so buco.
0: No, un. Circa 3 secondi è un chilometro. Eh?
3: Oh.
0: E sco iaur sono i dir
3: serbia.
0: Las prossimas vacanzas vessi idea di Valmüsteier e allora vessi c'è la Valmüsteier a Albel Rom. Ci va a dire.
3: Gesù sto so vede.
0: Oh, no, aber be per dir, oh, al Rom e do val al Rom anti la Ech. E Lecce va allora direct anti la Adria. Non va anti il Po, eh? Direct anti l'Adria. No.
4: Se la plaza viatica è beata, credo, buona, sì, stedi?
0: Hm? No, la stazione, no?
3: Non è la stazione.
4: C'è stia, la stazione di Turiccia, c'è la plaza viatica. Se la stazione... Miet milion a gi tocca, non mo c'un conta belli.
0: Ma ci sei sente avrì, no? E lo c'un ci conta milli scommetti.
3: E lo fosse qualche plenge.
0: Ok.
4: Nus ven fac in dis pretensions, ma duas en felin, des a circa nus ven nof. Corretto.
0: Comenza bain, ha? Serviat? A mo merda fiu si stat sul vestini in... mardi o marcordi nof, eh? E allora questo è stato il jackpot. Fin là abbiamo una lunga via. La prossima ronda è West in loro in lundesdì. Elis della partita?
3: Ne.
0: E allora Zadaldaini in lundesdì a Banura. Fin là bella fin demna. E hai al plans più speciale domenica sera o a cias in cuccia?
3: Da me non è una figlia che ha 30 anni nella figlia, le ho meno altre grandi parti all'ombrenzolo.
0: Ok. In ogni caso, bella parte e buon giorno in domenica sera sarà garantita in lundesdì a Banura.
3: Belli. Sì, grazie, grazie, addio. Grazie.
1: Il Kikeri 6
2: presentata Folk, vostra puttia dal Vich in la regione.

0: Benji e Fede, dove e quando? Dove degen quando davent da jövia? La gronda domanda, dovri pelerinas, stiblas da gumi o pela not da fata la jacchina con pluminas o ciaccia quarta t-shirt, ulier da solai e kilos crema da solai? A mo non esi clair, c'hai c'el time farà davent da jövia ci vin fin sonda prol open air Lumnezia. Però dal time non ha un asfens dall'open air Lumnezia a mo bot mais a lasciator la buona luna. Ben bot esi da c'hai in avant la più grande parte in Givizia Romancia cu Mainz, qui stompa la coranta avlaiada. E di quel con ex mia collega Anna Selina Quinter zinc contrada ir con Norbert Cavegni e Katia Ciuar, tots duai son Blair Zons part del comitè d'organizzazione del Open Air Lumnezia. Norbert es perfin stat a mincia edizione del festival ci ven quiston appunto curaunta. I Sinclea ai dat durant l'istoria de quest bun 260 differents concerts ci ha dat pro quist open airs uno c'è la roba ci des restada.
1: In Gianna Nanini forse che când venegio o cusnaus che nieva bog da il pubblico mu spicciava ti santeva ste veras nos eran scossi nof le da vos ni waisela allora la parasti vi un tavela spert halt in toilette ni aprella lo da un cool concert ni
2: la rendi de donne sin toilette von
1: ja para nos eran trave nos ja qual era in situazione con mele volts
0: ah era Katia Chuar a un cert act fat impression
2: che vesel che in a best tito vin va de vos tribuna da mega plagele o del sport che alle animals ad asen che se scales plagis che na fa un pin che la vesel che una tira quai schon e cool da den tu paschi in te quels artistes las artistes
1: quai effect wenn sam bia also man ecco sind jeppil in termon und turna quais van sin concert con us meine lura min che di
2: vesen lo culisse che vesen
1: la culisse ja in a cao set in a band chinese che sta da avon imperon square numero di in china quais an geografia in a ronda che fidevano in Svizzera quais eran che da vos in Quebec sta che se avevan buce che sabedia quais credeo che hanno un priucun aria da lumnezze in copa no quais capevan bu quais eran fall in flash da qua also
0: nei maiöl aria della lumnezia ci sa scho quelles amo x antine le sin una caruna in china hai la schon in charm tot fat spezial lobener lumnezia erpes musicist das ci vengen da total mond per za presenter in lumnezia scho vu laud dalder amo più anecdotas dell'Open Air Lumnezia o savair da più della lavur del comitè, per esempio, co ci ingagen tot quists musicisti e musicistas, fat in clic su rtr.ch, la dai per vu tot l'emission Open Air Lumnezia total e il discours con es duai da Tagliador amo unaiada rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Granella a pievgia gronda sulla Svizzera e il centun turic ai da passa 500 km d'urgenza la notte passata. Critica anvers la FIFA del Stadis Uniz, organizacions rinfacen grevas violacions dels drets umans der il campionato mondiale de Bala P, ed è oz e si edine buspeda quintar con Urizis, quater maximalmen 27 grads. Da plida quals temas ad Laura, dati os en las novitans de las oz, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera è per parte da grevas malauras hier saira alla notte passata. In il centun turic, per esempio, alla centrale d'acción sovvenire ad ont 500 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione ed el salvamento turic. La grande parte delas acciuns aie da provide plantas d'argides u baiets inundats. Annuncias de plantas d'argides e granella a ierda en ils centuns Torgovia, Lucerna a Giura. Tenor SRF Meteo es i venid umbra pass 26 millicemets fin ir saira alas indisch. A conquai al exterior. Al Stadis Uniz, al Iran, an ech la noche passada sgula attaccia svizzandaivles. Medias iranaises reporten trander auter ki sai veni attaccia punts en il sit del paiais. Duas personas saien mortes. O davant era evni reportada tages americanas in ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iranaisa da Sievart annuncia che la aia attaccia helicopters ad avions americans in ina base a Bahrain. Quests rapports ne se lascian per opic verificar independente main. Organisations per drets humans fan greves rinfaces encunter la Federation de Bala P Internationale FIFA ad el Stadis Uniz pauks di sevant al final del campionati mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada ad el Mexico, ne sai ort viste dels drets humans bitscha in bun campionati mundial, comunicesce trander Outer Human Rights Watch. Sortut l'agir rigorus las autoritats americanas encunter migrantes e migrants statt en la critica. Blechs fans seien plinevant veni exclus entras tickets mer miachars a regles de visum rigoruses. Journalistes e journalists neien ultra de quai bet gi avon de libertats per lor rapportaziuns. L'unde de celire del cercladur a probabel che giuna prest 12 mili mortoris en l'Europa. Quai mussa ina analisa de l'agentura de novitats franzosa AFP, che se basa sin cifras de pirs paiais europeics trander auter e de la Svizzera. Questes cifras ne seien però bec completes. Datas provisoricas de la plataforma europeica per la sorveglianza de la surmortalitat mussen medema mein in clair augment durant las ultimas emnes de cercladur. Der l'interpretazione de questas cifras seien però de esser precaut. Danach l'organisation duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta. Il president american Donald Trump a fatg greves rinfaces envers la China, der se spin-off blät a la nazion. La China aia such ons comes al pigont engulladic de datas de lezion de l'istoria, quai comenzà con as elezions americanas al 2020, a dic Trump a Washington. La China aia uscia, dumagna en l'agent possess 220 milions datas de lezions americanas. In der gelet per la segerezza de lezion uscia Trump vinavant. El ha annunciada publiciar als documents che valen sco secrets. En la Venezuela cresce al dumbert als morts vinavant trais emnes venter ils terratrembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5 mili umfrendes. Quantas persunas gen anc sparides ne bec clair. Le tiers ne fan las autoritats venezolanas ne gines indicaziuns. In a plataforma de Burgais Independente quinte però cun radunt 30 mili persunas sparides.
0: La meteo.
1: La bulura pa magari anc dar in cins Urizis, l'ura vegni però dec bel der sic al main fin mezzdì. Al suentum es di se forma nivel schir se di dat buspe Urizis localmein e ferms. La temperatura cresce oggi maximalmente 27 gradi a Coira e so selva ad en l'Engedine Basti per 30, 22 a 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las 8:05.
4: RTR. Brand.
3: E c'è fes l'istoria

0: Lady Gaga insieme con Bradley Cooper in Shallow. E un de quists duets, also un de quists drei, un ater, un ci vaglio sco un des più grands duets d'amour della storia da pop. Dai, amo la prossima mezz'ora qui a Pro RTR, Town può prometter. Romantica pura. Qui a Pro RTR in venerdì, as des sende lune, mes nom Livio Fofa. So, fini con romantica.
1: RTR, informativ e divertente.
0: Zagivis un buon dì.

0: Les tornada dalla toiletta. Gianna Nanini.
1: Sono salda Ceccia Tavel. E la mancante è botto in concerto all'Opener Lumet.

Zara Larsson, al giavüsch da Demeli, per vici alla cagnoscia era il sot, ci tu che per questa cianzun, poi da otient er imprender un pa sco ginnastica dalla banura a svidios. Ciao taut, l'angio ciò, voci taut e rischle, videos da musica. Lash live da Zara Larsson. Gianer proa. Osnai wala rein. Well,

0: E da storias d'amour ci duran maximalmente 3 semnas e l'ora dai l'amour eternal, l'endless love.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: E allora, dai, canzons, ci basta, ci si dalda al prim tun. E allora, se si sco, fraisci innamorà, ormai un pas più sentimental. E l'istoria del nostro sempreverde dots è fitch speciale. Due stars, una canzon e Chaos da Not. Oriunda mangi d'era prevista be una versione instrumentale del talk Endless Love. Lionel Richie d'era nien convenzato a scrivere una melodia per un film da kino, ma tutti in un'eada l'era regissura erano un text e una seconda voce, quella da Diana Ross. Il problema? Diana Ross e Lionel Richie non avevano mai tempo allo stesso momento. Ross era sul zenit della sua carriera e su tournée, Lionel Richie era nel studio con sia band as Commodores. La soluzione? Un incontro in un studio da tun a Reno e poi durante la notte do un concerto da Diana Ross. La squadra imezz la banura, ogni comincia con la registrazione un'ora e mezz più tardi era la versione registrata. Ed intanto c'è il film non conosce oggi in di più nessun e il tocco avanzato un grandissimo hit. Rivi avanti 45 giorni su piazza 1 delle parate da hits americane e resta là durante 9 giorni. E dice avanzà ad un dei più grandi duets della storia della musica. E oggi nos sempre vert dal dì. Per cui, fatos più da data al radio, mettai as mauns in cruce, stat pacific, e forse svelzo rir

0: In das più grands duets d'amour de l'istoria de musica Lionel Richie, Diana Ross con Endless Love. E ci vien ein de dusch, durante questo talk va Corinna Schmidt. E c'hai disla, oh Gott. Io se fai il ferm taglio della romantica, però le novità delle ottimezze, Corinna c'è da nuovo.
1: In den Stati Uniti ein ulteriores Goldetest, ein Pigant-System der Raketen, das ganze Kurve, wie ich begehe, ist wie wenn ich in der Rotkurve wandle, Partenza. In China, Papa-Durs, ist ein bisschen sein Widatsuschir, SpaceX. So enter il mezzfinale del campionato mondiale de Balla Petra enter l'Argentina e l'Inghilterra procura la provocazione intorno alle insule Falkland per ciò scotchens. La direzione politica della gruppa d'insule pretende intanto che la FIFA agesce so enter che in giugada l'Argentina aveva mossa in una bandiera con l'inscrizione «Le insule Falkland in Argentines». Adils Finals dels ATP resten fin al mai nel 2027 a Turin, quajan dein conoscent la ATP e la Federazione de Tennis Italiana. Ter il turnier al fin de l'on fronten els 8 migliors giugaders de tennis del mond sin in sin lauter.
2: La meteo.
0: Ei, la notte passata, in postut, io Turic fat sgris aivel, 550 annunzies ai dat pro la polizia per vide donzi d'invidinaun. Pro nun ovessi oz denir isce mal, ma i darà er temporals. Fin a mezzdì però moniada un vaira bel di consulai, ma i sarà oz moniada vaira stoffi tamfic. Domasi cresce l'ora appunto la probabilità di temporalsi local, ma in spolon quest esser fic ferms ed intensivs di mena... Forza Torainz, l'ombrella de Sulai e serrar las lamellas. Las temperaturas crescono a moneada maximal in 27 gradi a Quaira, in Zurselva e Engiadina basti per tanto 22 e 26 gradi. La notte ci vengono l'ora un po' più frai e domani l'ora maximal in 25 gradi per noi in Grigion.
2: RTR, dalla domani alla saira.

Chiara cun maschera, 30 minuts da las 9. Co aud vu varmanch cus emojis? Tas dovrauat o scrivauat amo pient? Emojis quis senins cis trametta via telefonino, oder e-mails, teams, sastuciai tot, innova para spü senza quis emojis. E aut fort un emoji predilet? Ich schi chanun, schrivai un WhatsApp sün 079-200-7807, ma des da bonder chai ci des l'emoji predilet da Rumaunches i Rumaunches. Forza badat erbitra metter l'emoji i schon esi bun. Al motiv, oz as descend da lui, es al di mundial das emojis. Dai, quai dai. Emoji, quai vegno or dal japanais, le i sta per Portrait, moji vuol dire character. Di mena ides la combinazione da portrait ci descriva al character. Emoji. E ha intant rimplazzan quist emojis in pustui proiu an si uvnas jo frases interas. Mia figlia, per exempel, ma scriva bepü un polci in su, un vicin ed un smiley. E lor non sai mai, schal dis grazia? O scho qua vuol dire, ma telefono svelz? Jau dovr raps.

0: Adele con Easy on Me. In 4 minuti si las 9, l'ora dai novitazzi. Fin là, da Glenio siamo in talk. Cioè, tutti questi sono già stati in Italia in vacanze. Almeno c'è un tacla radio, là a ogni duldì. Noi non ci va in discoteca, ma in radio. Saif Ibresh, parlare d'amore.
1: Che bella!

0: Las novitats ter RTR.
1: Suenter las attaches americanas de la noche passada, l'Iran annuncia plirs morts ad ons vida infrastruktura. En agin sgolda tesper Starship, la raqueta gigantica de SpaceX, so interromper la partenza. De pli de quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las nov, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di! Entre las attaches americanas de la noche passada annuncia l'Iran un frendes ad ons vida infrastructura en pliras regiuns en il sit del paiais. Set persunas sein venidas mazzadas der attaches rapporten medias iranaises. Pinavant sein venieta cia punts in a coalizion de tren in a rapport ad ina tour de sorveglianza per la navigazion. Il militar american veva discurrida din ulterior onda d'attaches la noche. Cun attaches in ponts, devenir interrot vias de provvediment terina base della Marina Iranaisa ter la via de Hormuz, rapporta al Wall Street Journal. Suenter al mezzo final del campionato mondiale de Bala Petra, ander l'Argentina e l'Inghilterra procura la provocazione entun las Inslas Falkland per ciao scotchens. La direzione politica della gruppa d'Inslas pretende che la FIFA agesce suenter cin giugader argentin veva musa in a bandiera con l'inscripzione las Inslas Falkland en Argentines. Ins sperie che la FIFA se tegne vide sempre mischun da tegnair davent la politica del sport e da cestiar tals comportaments. La Gran Bretagna e l'Argentina vevan gin conflict armà al 1982 per vide la controlla delas Inslas. Sil suenter è la gruppa d'Inslas restada sot administrazion britannica. L'Argentina pretende vinavant el drech sinquelas. En ils Stadis Units ein ulterior sgolda test della raqueta Starship, al pi grand sistem de raquetas che in sacur vien baiegià, stuvenir interrot kurt avant la partenza. In cinz propulsurs ne seien bec sen vidats, schrive al chef de SpaceX Elon Musk. In speria de fach in a proxima amprova en in cinz dies. Al match beve la raqueta gigantica fac ses ultim sgolda test al dodijavel en tot. L'Agenzia Astronautica Americana NASA vuol trametter astronauts in la linea con il Starship. SpaceX per conter alla fine mira de indi contanger il Mars con la raqueta. E dankter il sport tennis, als finals da ATP resten fin al main al 2027 a Turin, quajan dein conoscent la ATP alla Federazione de Tennis Italiana. Tra il turnier alla fin de l'on fronten als 8 migliors giugaders de tennis del mondo in Sinlauter.
0: La meteo.
1: La bonura poi magari anch'tar in cinz urizis, l'ura vegni pro dec bel ad ersic, al main fin mezzdì. Al suenter mezzdì se formen nivels schiers, ad idat bus pe urizis, local main e ferms. La temperatura cresce oz si maximal men 27 grads a Coira, en so selva ad el engedina basti per 30, 22 a 26 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Sautingi cha Azeradores es. E non sa neanche che pronunzi in drecci. Tundir, io non ho mai dolli di quel le fininos, ma ad Azeradores viva in Romauncio ci festeggia oz anniversari. Ci in giugio che lo es e ci ci festeggia lo è molto anniversari in lös cha eriau che gnosco zignau vuarz schamf o lion quel del danisco prossimo qui a pro RTR. Con o senza tuarta Zadjuvish, un bel venerdì, ieri nous da otz ninjuns, jus de balapé, senza balapé, nous vai otz nulia. Balapé pelas orelhas, Shakira.

0: RTR in venerdì 17 da Lüll i Oz, Vintai Clan, nos Pitchen, Simpatic, Familiar Radio, a Nicaragua.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Nu gratulain oz a differenz jubilars i jubilaras. Appunto, una da fatta ci sta a Nicaragua, ad Azerradores. Non so se pronuncio qua in andret, ma c'è stai scritto. Florina Carac, da Azerradores, festeggia oz 35 anniversari. E ciara Florina, c'è tu, è la figlia da mia anteriore vagina Uli, e allora è da mia var sinceras gratulazions e saluts dal grigion fin via a Nicaragua. Ma noi ne molt ulteriores jubilares e jubilares. Duas ci festeggia oz al 40 anniversari, nempe Anita Cagenart a Zignau e Anina Veragut da Vuarts. Ella duas fan festa oz pel 40 anniversari. Erna Karac de Schamf fa festa oz sinces 85 anniversari e ella non es la più veglia jubilare del dì d'oz. Josef Truoc da Lyon. El può festeggiare oz ses 95 anniversari. Cici gratulescia a voi, con c'hai già visto da musica ci fa un plagiare a voi, un regalin per le orelle, tot qua è andato da vendere le 12:30 oggi qui a Pro RTR. Scomincia di autossa la possibilità di dar tras un'ulteriore gratulazione. Nu pilain incontro in un'ulteriore gratulazione, ci avevo telefonato ossa su 0800 20 25 30. E allora tramettaini in vos nom la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30 al numero de telefono

0: Jazz Sugar Babes con Push the Button. E io smaccio sa un pom e allora non hai be ad un o sa al telefon din per sé a due juans de schamf ci volen gratular din cun i piseren ci quella persona ci fe allora la cupala. Al telefon sun nempe Nicolin e Valerio Parli. Bundi vu duai?
1: Bundi.
0: Ci darò Nicolini, ci darà Valerio, quel ci ha detto il prim?
1: Al prim de re, al Nicolin e il secondo Valerio.
0: Ok, io so, dijai a ci laud vu gratulare e ci hai già vus out per quella persona.
1: Aderna Carac.
0: E ci te la già vus out?
1: Un boom per l'anniversario.
0: Tutto il boom.
1: Tutto il boom per l'anniversario.
0: Tutto il boom per l'anniversario.
1: Prendeti fortuna.
0: Naturalmente. Io ho tutto il mangiare torta con Erna.
1: Power caffè.
0: Può dare un bai per caffè? O da dai per voi o maltina?
1: No.
0: C'è auto il cliente? Vin? No, Rimus?
1: No. Rimus?
0: Rimus, forza ci dai. O so stanimo dire, Erna Carac non è X in cun, quando non è nella vostra vagina, Erna Carac è vostra tata. Also per Sur Silvans tata è sia zegni nona, ma per noi in Engiadini Valmisteir è la tata, qua ci dice da pesco. Also la mamma da vostra nona e da vostra zegno.
1: Sì.
0: E ho una buona relazione con Erna, e ho vinto tanto della fare una visita, fa ho vinto tanto un stinkel con Erna.
1: Sì, sì, le buonure scurce bappe e mamma non sono qua, e ne ho provate, e arrivo e dici.
0: Ah, cool! C'hai io esio auto allora?
1: Uno, i raurignarti erba la pe.
0: Con Erna?
1: Yeah. Erna è una ora e da... al goli!
0: Ah, grandios. Also, Shala, può fare da questo stinkel, siamo con 85, e allora non mi faccio in giunt spesso per Erna, e sono sicuro che la plagiare che voi avete er oz, a te la fare una visita, ed in vos non tremetaini ad Erna, e allora la cupala da RTR. E also, giù, una bellissima festina e belle vacanze. Nicolin e Valerio Parli, da Schampf. Sta bene. Ciao.
2: La Cuppina. Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Elle schon stata qui a zunenda pro il kickeri seso se la dociamo qui in down dalla città moni andas highlights del Argentina contro Inghilterra. Ot is il mondial des emojis. Hast du un emoji predilet?
1: No.
0: La bandiera inglese.
1: No.
0: E hanno fatto la domanda a nos auditori e auditores e tauntarater d'entrametter as emojis prediletti e tauntarater es ni quella vista con tre corinz intorno.
1: Ah, c'è quella droga forse non so vince,
0: sì, ma qua è quasi importante, ma al sta per relativamente, ma questo poi dovrò dire. Qua è il prediletto di Gabriela. Grazie Fitch per tutte le questioni tra miss, ma tu non sei qui per parlare di emojis, di per sé. Tu sorpigli o se c'hai un test punto culminante, un test highlights?
1: Bastiaz, vai io. Direzione pausa di mazzi, con un po' qui, regala entrate, biets, bumo per in evenimento, per fin per dus, asciua, tazze, tattes, augs, ondes, madreces, che teclen, che in quella fin d'emma con l'urcars leunuca millis ein, ha, sa diverti. Sine d'antorni lag de lax, nus spedinzi ci, gratuit, a quella festa de fons, che è proprio diventata cult tradizione, en sur selva, forse asci diene font telefon. No, ecco, babbo, muoio di nanus, ma in bocca.
0: Assolutamente.
1: Telefonei, vous es l'entrada, se lu, sto nisci vous. Lu Chelsea tickets, che è dato da Gudignande fa con quel, che vit sapina per in premiera mondiale che ho il radio. Sai, bo, se te ciao, Livio, è un fit, a wunda, bo, apren provi negati, sa, se non negam proad lignetti, che lei. Qualche os vidam proa. Si c'è.

0: Cicciu, quist qui
1: es? Ella è venuta in prua, quella premiera mondiale adatti alla Romoncia. In prua al pur.
0: Ah! Roland? Ado c'hai?
1: Ado qual conto shock inglese? Forse non è tu desti, ma ella fa una delle sue cose, una delle sue cose.
0: Ah,
1: che fa alla Romoncia,
0: no,
1: per noi.
0: No, senti, ci.
1: Ma, sti sa, se è buono, scendo se le smerveglie, tocca su ente le sendis. Boh, non è tecno in gara, qua è in the vos hits. Hits, hits è in relativo.

0: con Jacques Jans, al giù seu gran moment, largo di Gnau The Voice of Switzerland. Allora, ci stiamo per la Svizzera Este, non che lei ti faccia il fercilen.
1: Son. Ma Rosberg non è sia nulla.
0: Ah, vedi.
1: Sei nice?
0: No. No. Ah, no. Ah, lui scienza.
1: Piero esteriore. Quello non ha in price la, power, quello era qua fuori, no?
0: L'NG.
1: Ai, ai.
0: L'NG.
1: Ah, quello adesso si proprio da wonder. Ja, ja, schon da ihre Letz. Ose di?
0: Remo Forer.
1: Ah, Remo Forer.
0: Fallen, e con quella nuova, ah, alla romancia. Ah. Scio che sì.
1: Ok, e quel canto su romancia. Questo sono molto interessante. Ah, no, la melodia che non c'è, ma ci sa d'aldo con un altro text, e si tocca il canto.
0: Esatto,
1: ah. Oh, bene.
0: Antire d'entrac, scelvegn, insieme con ella tocca su entro le indies.
1: Basta.
0: Dati qua.
1: Grazie Fitch, Georgina. E a te sorduno, se ent, tu vezzas, mes ciao es vöz, e desura, c'è au vein, mes no, Olivio Fofo, se giuvino, vambu divertimento con RTR, sta baini, iuzai las orelias.

Nova musica, magari pacifica, dalla Linda Wolf, bugrat quella che dat il schlonge due o quins giavisa in vendergis, perché la lavur vomi picciunge, soprattutto sperto de meon, perché in sapi lo scienceiver in ticcali pibaul, la findemma. La speranza che oggi direzione le 12 di quella che date schlonge via di Bugen con vus direzione pausa di mesi direzione findem Georgina Janchi el che date lancetta è stato quella nuova che els han fatto furore nos hockeyans Schweizer sa bunamen vessi tungeu per quella desiderata medaglia da daur se catapultain sil glatsch con Bastian Baker, time to shine. Bi vendergis!

Andus Juxeluela, VMXXL, fin Spagna, Argentina, in de quella staras Astia, festivalu domenica sera, esi ils campions d'Europa, nils defensurs del titel, alu e cau è un de me una sera in Juc che negina equipa volenza senz giugà, minia gronda e on la trompada, il frost, quinza bo dominau, el final, quai ominus Juc per plaz 3, nu a che dat il rencontre denter la Francia a l'Engelterra. Ad apropo tres chances dati un cheu via radio e nias giug de linea special durant quals mundials de gudinia 100 francs en bar bien linea e relativa un pauet sa vita de balapei drovi e ina buona memoria de VMs de moments dil Vargau nus te kleinus e un musica de la Ariana Grande alu lemera segertegia lu giugenza.

0: Fosse bu mal, ha spert entre l'uvra a direcziun fin d'emma gudinia 100 francs. Anschon numerus fac a dubignau, las davosas emmas de piccola VM anciet, nies cei causa special in giuc, schon quasi mundial, astens di chalou, iei in quart de las dies lemera segarteggia.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Pinai, lui in cao il scavazzins, che descriven in moment ad X in campionati mondiali, di zei lasuraia, sponderaia, se vus veis in idea per la sligiazione, lu telefonai 0800-2130. Cao, quei ominus moment.
3: A quel campionato mondiale hai da in premiera. A quel turnier ne devi anche bitch la fase da K.O. Il star di quel turnier è Stein Giugader della squadra che ha perso il finale.
0: C'è il momento, c'è il campionato mondiale, ancora in za. Ah, Shalulain, merà. Scalina, scalini, che c'è causa speciale mondiale, ci è Leo.
4: Bien dit, Georgina, que vols Roland, de prom.
0: Bien dit, Roland. Allô.
4: Savez si es estau 1950, Brasilia con Uruguay. Brasilia spiar din dus. El star.
0: El star?
4: Fostau el Cicino, de Brasilia.
0: Era su son Simón Luna, na, ha?
4: Na, buona.
0: Aber historia de Balapè in politisch bagata na voce o 1950. Roland, ha ci in Francia son flott.
4: Ah, klar, ne.
0: Prenden se dina.
4: Yeah.
0: Ah, nous en courir in bu il campionato mondiale 1950 Roland.
4: Ok.
0: In BG. Ci vien campions forse un. Ci vien campions Roland.
4: Ma io me ne Spagna.
0: La Spagna.
4: Ne.
0: Speranza.
4: Brasile regesce per il vostro momento in
0: Cegacco. Esatto, Merenza. Merenza, c'è spitacca okay. Chi dà. Grazie Roland. BG e bella fin d'emma. Ciao, ciao.
4: Merci, Sevion. Grazie.
0: Allù, è in le regole che noi veniamo di una due proposte, quella che è stata fallita, Merenza, ci ha forse che ho la dreccia, che ho Gheorghina, ci è Leo.
5: Gli indica la Petra, che do.
0: Petra? Allù, c'è un momento, ciao, se vuoi essere. Allora,
5: io vai lì due a 1964, la VM in chiara tedesca, il star era Johan Cruyff, il hollandese.
0: Mm-hmm. 74 è un buon life, ah, Petra, knapp.
5: Na. Eu era só aqui de mundo, Abrema.
0: Eu é, Abreu, saibu, eu sei que da qua Johan Cruyff, Anzalua Dina, cinchau, cinchau. É um pitar, tudo insomma, é da qua Juca, al final, ha? La Holanda encontra la terra tudestia, que ci agudinhau?
5: Il sudeste.
0: Il sudeste, ha?
5: Né.
0: Alu esistau la prima ga e la historia da din campionati mondiali che ha dato in un finale, credo, una carta cocina, aber non stiamo vi il campionato mondiale 1974, Petra, sono 10 in massa. Esatto, quello esistau, ha? Ah, Cruyff, proprio il star, insomma, da quanti il turniere, aber più ti tre tocca la fine. Botungeu! Ah!
5: Grazie, Petra.
0: Petra, hai tungeu, sinceras gratulazioni.
5: Grazie.
0: E la domanda, ci vien, va uon per la trofea domenica sera?
5: Argentina.
0: Sean?
5: Le. Adio, spero.
0: Sean, fai un dell'Argentina? Sean Sean Adina?
5: No, è un buon abbo.
0: Asci, ja.
5: Non smerein.
0: Petra, stavi di Londra, che ho sempre preso tutte le coordinate per quella banknota da Cien.
5: Grazie.
0: In stupendo venerdì, se di una bella fin d'emma.
5: Ecco di visione.
0: Grazie, ciao.
5: Grazie, ciao.
1: Che moment. Presentata Nickis Cuira.
2: La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ademe un mit dem Suras, mit dem Emetur, kun in auter Moment zichikala Schanza, sin in Notte de Cien.

0: Nus meg un grand spas viers las dies ed apropo quiz, a Gudignazzi c'hai intorno il balapè.
1: Il campionato mondiale da balapè tar RTR.
0: La Spagna per la seconda gara, su entro il 2010, niesi l'Argentina che difende il titolo va la quarta gara per la pi desiderando trofeo il mondo del balapè. La risposta quella survenienza domenica sera. De vos vessens d'anton Chonos bugien il risultato, vossa prognosa. Sin rtr.ch dati una concurrenza, no che vos veis gudinè in balla dels mondiali, scolas sottoscriptions de tutti i giocatori della nazionale svizzera. Alles gi in a bella rigurdiencia da quella VM nu che il Schweizer zanz gret historia convini tocken el quart final.
2: Wir wollen uns im Namen vom ganzen Team nochmal bedanken für den ganzen Support und hoffentlich haben wir euch auch noch können glücklich machen.
0: Ed Antonio in Ciacca a Canci e compagnia a Zanuas e le vacanze. Sai busso entro quella Petra fin dils mondiali, sai osso busso e pon, insomma, merà il finale, merà sils argentins, domenica serie, sai bu. Basta, mais in rtr.ch, dei giuvies tip, con cei risultat va il finale dentro la Spagna e l'Argentina a fin, quals che toccan la noda, han la chance de gudinè quella balla, magari preziosa, lesse oggi, sottoscritta da tutti i giocatori della nostra nazionale. A me resti mon di Javigè Bianclic, musicalmente menza alla spagnola, fino a von Alvaro Soler con la magia. Bivendergis.

0: Las novitats ter RTR.
1: Asurquolm vul ina iniziativa frenar in projekt per ina sobaiegiada che procura giada pi mais per ciaus cotschens. Ad en Svizra ne cresce bec mo al trafic, ma bain er als costs per quel. De pli de quels temas da Laura dati us en las novitats de las dias. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Bien di. Also Kulm in der Fraktion des Sosaisa Mundaun waren indigens in les Barrikades pro vida din Projekt per ina sobaiegiada a Metz al Vitsch. In Comite a entant lancia ina Initiativa Comunala per in Svilup del Cocktail Vitsch kompatibel, quai rapporta la Südostschweiz. Il Projekt de din Investur de Cuira kun 60 abitaziuns procura giada pi mais per protests also Kulm. De la Wart de la Protektion de la Patria dati critica. La Superstanza vuol però trarre in avanti al Projekt, malgrat la Position già durante l'Exposition. La fin de Wust decide la Radunanza Comunale de Sosaisa Mundaun, schebein la Planisation Locale due venir adattata, uscire che la Sobaiegiada può venir realizzata. In Svizzera ne cresce bec mo al Traffic, ma bein eher als Kost per quel. Danach las novas cifras del Uffizi Federal de Statistica en ils costs totals per il traffic crescit sin 117 miliardes francs el 2023, in plus de 8% cumpaglia con il 2019. La tirs van passa 3/4 del costs sin il conto del traffic de personas, il rest sin quel del traffic de rauba. Il traffic de personas e la intensitat del traffic s'augmentade per bun in quart de pi el on 2000. Sventer les attaches americanas la noche passada annuncia l'Iran un frendes ad ons vida infrastruktura en piras regions en il sit del pajais. Set personas sein venides mazzadas der attaches rapporten medias iranaises. Pinavant sei veni attaccia punts in a coalizion de tren in aeroport di natur de sorveglianza per la navigazion. Il militar american veva discurida di una ulteriura onda d'attaches la noche. Cun attaches in punts devenir interrot via se provvediment ter in a base de la marina iranaisa ter la via de Hormuz, rapporta al Wall Street Journal. E dankter il Sport Tennis, als Finals dels ATP resten fin al main al 2027 a Turin, quai andan conoscent la ATP alla Federazione de Tennis Italiana. Der il Turnier alla fin de l'on fronten als 8 meilleur giugaders de Tennis del Mond in sin lauter. La Zitat Italiana è già depi al 2025 l'ospitante del Turnier.
2: La Meteo.
1: Ots resci l'imprimang dec bella der sic, almain fin mezzdì. Il suente mezzdì se forma l'upero nivel stier se didat buspe orizis localmen e ferms. La temperatura cresce ots in maximalmen 27 grads a Cuira, en so selva ad el engedine basti per 30, 22 a 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredis in direzione Cuira dat impediment de traffic tra der Cuira Sit a Cuira Nord, quai pavida din auto cumpanna.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: Quarts entre les dies que nos veien giù la cuida de Dudì en Pau de Delecau, que aquest tema.
6: Jo soc Fiona Fiasco, oriunda main de Brail, Stunella Bassa.
5: Bo de sia veta, ma ben de sia musica preferida, c'è tox inspiration ella, c'è nins datan c'è ad ella en c'è situazions de la veta. Jo soc Gerina Janchi, shalu, mainzà. Mainzà.

0: Ella producesse musica senza fin infinit Taylor Swift, che cau essia pi nova che nos ven grat udeu en in hoi in quart vergaulas dies.
1: C'è Taylor la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Allora, si sono puoi spai vendergi della nostra rubrica d'estate, si lo è son la derniera per la cantatura su Silvana Fiona Fiasco. E la estate, quest'anno, la protagonista del rom da derter che du mondo musicisti e musicisti c'è musica che els tecno non sono sets, c'è musica che inspiresce, nie c'è canzun e in de quellas che els vessen bugien scritt sets. A dir vendergis, eisi la domanda antorn la stat. Shalu, Fiona Fiasco, c'è canzun colleges cu la stat.
2: Una grandiosa canzun per la stat per me è Real Love Baby de Father John Misty. Ja, in per stat, che avete tlau quella fitch via e gli auto, da di in vacanza, s'nisce con giuras finastra, si è quella super canzun per quei. Ed è sciocca.

0: Ecola Gitch Musica da Cesare Rialto, scegliu las finestras a Carà durant la stata. Scia descrive Fiona Fiasco la canzone Real Love Baby, la da Father John Misty, che nos vein gradu deu in tip. Dalla cantadura de Braille che ha ispirato musicalmente questo tema in nostra rubrica de Stat.
1: C'è taglia la scena.
0: Forse anche questo, vi leis vese ad Udina Gallaif, la Fiona Fiasco, che giunge dati il 11 de settembre, lo conta la ai Arcas Rock.

0: Da klar RTR, da dina puspei udi de biografies tut interessantes de romanches romanches galain schmervie, magari evini un poet pensivs. De quals moments datische wuste gleis il proxim hosp de nossa emission de dinura il profil hospe eder lala, kei oriuns de la Albania. En sia vita a denterautri il balapei, giugau e gioga una dina in a rolla, cun el marenz un poet an vos, si la VM surtut sulla prestazione surtut della Svizzera, aber nus marein surtut sincia vita, quel evinius batigiaus il num Eder, e quei ad facul balapei.
1: Mio bab ei adina staus in gron fan della Brasilia, et quia son nasceus, schavevel trois noms sulla liesta, a quei eran Eder, Rivelino a Falcao, Cels dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più simple Eder.
0: Eder Lala, habitesse d'Anton John 31 anos el Grigiun e stau io 1990, cul era in Buabet, ca sia famiglia ei fugida dall'Albania a venida in Svizzera.
1: Ei, ualti presenz, cui naturalmente stau in punct e le vete neu cinza bo am vidas e spert. Nus bevan en quei temps in tec in a situazion greve el Albania, cu la politica, la midada de la dictatura e la democrazia, ad iera in schliet temps che ugiu, buna mo in ujara, ad nus vengiu la chance de mida veta. Moia mama era asci motivada de portar naven moia moia sora de quella situazion, ca ella, a faci in tec la schuenta al bab per in naven, a lui essens vengia in Svizzera.
0: Sursteig, Eder Lala discorre si ben Ramonsch, ad fa cool Leuca in Svizzera, kills Lala sen la finale se centai en sur selva a Danis.
1: Quei è stau in Leuc, neu kirstas gi per moi mamma, ella geva dina quei o in Leuc, quei venius meridiaus dils meuns de Deu, per quei ca ella era si bugen leu alas montognas, ella era einfach extrem fan de quei Leuc, e io vatsa quel sentiment, ella a savev portar nus propi leu neu ca ella voleva.
0: La fuggia dell'Albania, il zons navonta, il seccentà en surselva, prender romonsch, l'antira integrazione, surtut e grazia al balapesco, eder lala raquinta in ulteriura fridelu cula mumma e morta, bamigna baul, d'anton eisel setzbap, meina in center de fitness, a tranesce de pi duzons il club de balapei de domat. De pli dat el de sia vita, de sias stazions, ade ampau balapei asci. Bumunca de meonso entre las novitats de las novcu Eder Lala e hosp en nies profil.
2: RTR, dalla damon, alla saira.

0: Per me bugen senza la crema. Rihanna, il caffè tot ner. Schon giù un qualin oz, vus forse è. Da scemenza, da dura a dura, pide tira la fin demma, o se ne survista, da quai a cei camvide oz, da passantà un qual ura at intuna la fin demma, a per quella fin demma, venza luon, cicei, per cici, da vus, aber in suenter lauter.
1: Il Gelender.
2: Presentata la festa di Fans Lax e Le Cacà. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ecco, fossi con un caffè romansch speziale a Savognin, speziale per quel caffè a visita da Ursina Guldemont Netzer, ella è romanista ad autura, racconta a cajun de quel caffè romansch speziale a Savognin della storia della famiglia Pianta a Lur Hotel. Tot quai, otto entremesgi, ne vende les duas el Hotel Pianta a Savognin. Lu en Sursel, vel rom dils cuors de Romontsch a Jonnen, vide la Fundaziun Reto Romana ad ina Santupada ad ad in discurs cu la scena de teatr ad a film denter applaus ad il Mincegi cu la actura Anina Hunziger, i actur regissur Marco Luca Castelli ad i actur pedagog de teatr David Flip. C'è monti de viver la tribuna, se sluita in autres rolas, a tutina resta se sets, elstreis raquentan de lur experiences, a lur vias artisticas, tot quai devent in quarte vones quattro suentermes gi e l'aula della claustra delle soras dominicanas a Ion. Restein in zur selva, il Museum Lax invita de vigni a ser guardada Pieder Tour. Quals gis se vesse il professor de Drech a promotur del Romontsch Festival se ucciencun contabel anniversari, Pieder Tour, cun tot ses merits, sia relazion cul vici de Lax, Lax, la patria de sia mumma, nua che la passantau in a part de sia fonza, a pitart lue giuba gigiau casa. In discurs cun Pierre Felder, seu beadi, et autur de biografia de ciutat in allen vier sprachkulturen zu Hause. Cusera ne vende la sette mesa el Museum a Lax. Allora, in Giardina, noi che sai cos'era tecla il risultato del Louvratori Zurmuns Trasvaladas, lemma da cant con Franziska Velti, le canzoni che in venidas e lavoradas dati dudi cos'era, ne vende la sat e la baselgia Saint-Plage a Clin.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa di Fans Lax e Le Cacà. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ad apropos festa de Fons a Lax, una festa con una grande tradizione che carmala puspe mellissin spel Lax per se divertir con masse purgides e posts creai con propri be amur pils a Fons. Tut quai dati piedameun a pismeun ad anus dati duas entradas gratuites per in de quals dus gis. Tut quai che vusto es fa telefona os. 0800 20 21 30, tats, tattes, aux, ondes, padrins, madriches, figiai, toch quai plige, cici de vos cars telefonei per quellas entradas gratuites a mei a scei se divertir. 0800 20 21 30.

Ecco, in duas matachas che stanno probabile un nuot de l'ur clic che la tata Marlis de Curaglia ha telefonau. La Noemi Zoe e la Iuna Malu, las duas beandias de Marlis Venzin e la Gic. Ach, io dunque vinevon mia figlia, la Nadine, che saia l'ax la festa de fons con las duas beandias, con las entradas gratuites gudignadas de la tata Marlis. Gratulazions at in bi. G alla festa de Fons Alax.

0: Lassen Sie schon vergai miets von der Dur il Mainz dils Festivals ad Open Airs. Da din Konzert geil de meuna sera, wenn sie en de menimu benet, Resonanzas ein um as meden in Konzert de la Cantautura multi-instrumentalista, ston se credugi la Astrid Alexandra. Seu repertori tonja de meuna sera sur canzuns romances, franzoses, angleses, cantasco, solistas e di parella in autra experiencia sco da cantà in ensemble.
1: Ja, in meinem Fall sind eine große Differenz. Sind differenz Levels musikal, mein in Tech Piligiaus, wie der Kukinsa Fajdiu, sei die Kuina Tonalität, nie eben in der Setlist, nie hier, Kusum Persula, sei Luester, die Mertel mich dann tut, sei Ciao, fett spontan, Ciao, denn ich konnte tot in Tumpi Bass, wo ich so ein Stempel, nie hier, Kusum das Prasta, Kuinsa Solo. Kuinsa Ensemble, Ansas, das Talent, wie der Kuai, aber nie Lini lauter. Par mios pesant ni meglier ni mender, questi men differentes modes, differents instruments quasi da presenta musica.
0: Nos vein dicen son resonanzas in concert con in repertori che è neudils lungats differents.
1: Resonanzas in minci cas in album, in program plurilink, quei representa mia realitat, las canzuns en in differents lungats, quogi scordina Ramon, scolgi sur Silvan poter valadre in mies canzuns, a lui in inglese e francos, in teche la minoritat, a lui il text, se vai persone scan scritte text apposta per quel progetto che venivo a presentare dentro le canzuns, se vai in teche in giuche con lungaccia, le ho dati e differenze lungaccia, differenze idioms, per esempio Giano Linda Cadonau ha scritto in text quadrilink, che ho salegre mi cegata per leggere, per quel che mi uccio via, mi cegata le ho salegre se menzi in questi giuche, che inizia a fare, quindi a quattro lungaccia in taifer poche secondes.
0: Dil tot per sula è Astrid Alexandra Lututina bossin tribuna de meuna sera a Sameden e la vegna accompagnata del bassist Re Scorai.
1: Quei accompagnamenti del bass, del giun ai centrals, segui questi gli album, si la scibetta, sco e usa live. Il giun è semplicemente un in strumento che vibrescia, che ha una risonanza, ed è quello che noi s'accordiamo bene, che è una buona combinazione, che amplia in una stanza, che lei apre vonda, plats per risonanze, per qualche dentro le linee, qualche dentro il stunts, con quella antica tematica di risonanze, se vuoi che vai a comandare un momento da raccontare le mie storie, se scrivi un po', se vuoi, se vuoi arrangiare qua per band, questo può essere il mio plan, sco tun quasi, tun del progetto, asti sto vei plats. E per quel contrabass è un strumento ideale, perché quel contrabass, quel giun, se ti sentiti le svegli le corde, se ti fanno ciò feci ritmic, con ti strecchi scogliarci, se ti fanno virmen bialli steppi, sentire oceani da tunze, per quel è un strumento ideale. Ed è, corrisponde virmen al concept che noi essere in tournée in Logans. Non ci vede forse neanche platz prima una band, non che una band fosse deplazzata. Logans kann in Charakter, Logans pins, Globeschen in Resonanz direkt mit dem Publikum. Der Lachese Planta ist im Moment in der Quels Logans ad in Luke, con son fece fece importanz per quel progetto, las resonanzas, per quel che senza la chiesa planta existessen certas canzons in album neanche, per quel che ha dao leo in scontres, ad incumbenses, a lavurs, faces per la chiesa planta, che hanno umanao a certas canzons, per quel se legre non dieci da tornare leo quella che ha condres.
0: Lascia vus, veise un igins plans, quelca Astrid Alexandra a Pinau, lai givus bein, quelca o cazzia da di a tecla. Lumeina vos via vus, da meona sera in quart vergala zoc en chasa planta a Sameden. Hallo, in Elskau. Pinails, fine young cannibals. Dil sons 80. Dietschel gratschko jai. Jau er fan. Adels, vai leonsin. Cassetta, e quei dati eun.

0: En 2 minutas tochi de masginias viadi trans quai venderdi se ferma ossi momenet si la staziun principala de Turic, il HB, che l'hai fa un qual patrac David Spindler in nostra rubrica dels impuls.
1: Sortir dal treno a Turic è una sfida per mai. Jana al tempo sbaglia, nurif ant il tact dalla laut. Blair ma se plaunce mignau sur il perun, stel tot a pezza svierora per cinudetta collisiuns. Curciad era Juan, un student, dei una dona più veglia con crocces alla stazione principale de Turic. Minciunti la cognoscea, e la stea tante la hala gronda, e del comenzamain des binaris pozadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se cela ella anti la soppia con rodas, ed ella citea vers as binaris, ad una. Scosce la spetesa d'inciun, ci mai nuven. Frida Bühler d'era quai. Durant 23 ans a l'ella dazia benedizione a Minciuna c'è la viss in stazion principale da Turic. Per quai ni l'ella nomnada l'angel da Turic. Ma per ciai verrà ella daz tantes benedizions? Sco ci ven rapportannu l'ella la taveller con la gliaut. Ella ves per stemp per ulteriures benedizions alla roccia da gliaut ci passa continuada manch in stazion. Benedir tot questa gliaut hectica, di per di, senza disconoscer.
2: RTR Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: A Surcuolm vul ina iniziativa frenar in project per ina sobajegiada che procura giada pi mais per ciaus cotschens a la Svizzera compra de nov sia munizion ensemen con il stadis della NATO. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las Indisch al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. A Surcuolm, in a fracziun de Sursaisa Mundaun, van indigens in las barricadas provide din project per ina sobajegiada a mezz al vic. In comite ha intant lancià ina iniziativa comunala per in svilup del cocktail vic compatibil, ein nom en ina comunicaziun. Il project de din investur de cuire cun 60 abitaziuns procura già da pi mais per protest a Surcuolm e de la vart de la protezion de la patria dati critica. La superstanza vuol però trar vinavant al project malgrà l'opposizion già durant l'exposizion. La fin de vost decide la rodonanza comunale de Sursaisa Mundaun, schibain la planizzazion locale due venir adattada o schia che la sorbaiegiada può venir realizzata. La Svizzera vegn en l'avenir a comprarsi munizion insieme con 27 stadis. Ella se participesce da nov al programma della NATO per la compra di munizioni. Con la compra comunabile posso venire sbassare als costi e scorsani als termini di fornizione, comunicesce al Departamento Federale di Defensione. Il partenadi compiglia passa 2000 tips di munizioni. La partecipazione al programma della NATO sia compatibile con la neutralità della Svizzera e non viene avanti. La Svizzera possa ritrarsi a convegna sin del stadis participanza in una giada involviz e in conflict internazionale. Provide la secira continuante ordination ad ina de plicentuns cumons de farfieu, quae becmo en guauts ma bain sin lentir territori del centun. A partir de Dotzwala er in scumont absolut de farfieu a Basilea Champagna, son gai a Gleruna. Ir veva già al centun uri relascia in scumont. Er fieus artificials en ad interim scumandats. En il fratemp an 10 centuns relascia in scumont absolut de farfieu, en il regiun vala quel al moment per parts, queso tot en il nord, ad en parts del regiun central ad las valadas del sit. En Svizzera ne cresce bich mo al traffic, ma bain er als costs per quel. Danach las novas cifras del Uffizi Federal de Statistica en als costs totals per il traffic crescit sin 110 miliardes francs il 2023, in plus da 8% cumprelia con il 2019. La tiers van passa 3/4 dels costs sin il conto del traffic de personas, il rest sin quel del traffic de rauba. Der il traffic de personas e la intensitat del traffic s'ha augmentata per bun in quart depi l'on 2000.
0: La meteo.
1: O trescil primang dec bella der sic, almain fin mezzdì, al suentro mezzdì sa fomalura per nivel stier sa di dat puspe orizis localmen e ferms. La temperatura cresce ozzi maximalmen 27 grads a cuira, en su selva e l'engedine basce per 30 22 a 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione Zurganz dati impediments de traffic tra der Cura Sit a Cura Nord, quai provede din auto cum panna.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz und das Indisch kun in der Szene der Musik Schwitzra, kai wit fila per sia premiera mondiala, kau via RTR.
3: Ma essa, tu das lima mia orma.
2: Dati qualche san, forse cicel ei, conoscen vizie vush, vizie musica, berzecom, tutine budi tozzi gis, con quei quel conto che ho tirnus, la pipi in prima ga romanch. Sia historia, sia via musicale adeba, quella premiera el de quors de qualura, io son Gergine Janchi, shalu, mainza! Mainza!

0: Il sit da stat per vus.
1: Qualche nostra redazione da musica a Pinau scohit da Stad da quei vendergis dils G7 da Fenadur catapultescia e la Stad Melinovcien Navontocim, forse savez geon, nuocavus eraslu. Ils franzos pulit sigir san cecei shabigiau lu a Melinovcien Navontoc. Ah, es fans de Balapei, lur titel da campions.

0: Toc il de vos. Tunna, Matteo, senza calzai, senza 6 minutes dati las indigemes alla stad actuala che fa pulita concurrenza alla devosa stad propri de calire scuola del 2003, scicira, il livello d'aua quals in baste che teg vigne scart culaua sur totes in certes Alps. Gie la desiderada prievgia quella evinida aber propri aber per propi gidastu e si plover beni pauk minimum sur inema.
1: RTL Centa la Dumonda d'Alemna.
0: Covais duminiau tras quella leunga unda de caliras. Co figeis per resta zocointic frescts, bien frescts e forse bo il drec pleit lengi tievis. Venza dumandau cheu an qual risposta.
2: Il mendere e sigir a quai sentenza dina la noc. Perché si vimbu la temperatura si vimbu una cosa a vunda cioè si leo quanti che il tema che gres perché qua sentenze lo è se entra in certi temps
3: a me personale vuoi bagno è una bella estate che il dino si dice ciò
4: non so se vai a gugenti ciò però è il gist per fin per me è ciò a vunda va però non è fadeia più grande
5: la cialura è un po' enorme pegna ed è somma di una cessuia tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, devo il chant, come si usa, lo devo subito, questo è ribo.
6: Ma, semplicemente, fare almeno un giorno di la doccia e trarre in bevce le girinci come possibile.
4: I vini sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Bevere blera, da guardare, da sul maggiore su dei sprugganci, vo?
2: L'uftigiantra la noce, la me un'ora con tutto, allo sventer, ma che vengono buoni, mi è caul.
5: La mancanza dove è terribile, sono scemato, o se ne dice a senta, ne sarà io sbils. A me fa questo, paina, sto di, fa finta di ronda paina.
3: Priva da fi, di godo, sei, fa un po'. Pensativa, eh?
7: Hai a guardare un pisser la cialurce in giardinia, perché hai a osservare il vadretta mortarac da spe gerisce mzanz e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mail.
4: La mirada di clima, ci viene via più secci tutto insieme, ci vanno problemi con la natura.
6: Il nostro sito, il pianeta, il scienziato, hai forse la stessa ragione.
2: Io vai a l'idea che in questo è usa con questa busta qui quella stat che ho sono esser per charts che in questo è fan sich ein contro coi svilup.
1: RTL Centa la Dumonda d'Alemna.

0: cun quei hit dils ons 80 e si vignevlas in discia mesa. E c'è chi da Daniel sa Corinna Schmidt.
1: Also Kulm in der Fraktion des Osaisa Mundaun waren Indigenz Silles Barrikades provide dem Projekt Barines Robayajada a Metz Alvic. In Komitee ein Tant lancia in der Initiative Kommunale per in Schwilup del Koch del Vic kompatibel. La Svizra vegn en avenir a comprarsi munizion ensemen cun 27 stadis. Ella se partecipesce de novo al programma della NATO per la compra de munizion. Uscia possi venir sbassa als costs a scorsani als termins de fornizion. Ad en Svizra ne cresce bech mo al traffic, ma bein als costs per quel, tenoch las novas cifras de l'Uffizio Federal de Statistica en als costs total per il traffic crescit sin 117 miliardes francs del 2023, in plus da 8% cumpraglia con il 2019.
2: La meteo.
0: Suenter che ha se trezie vomis gie de fa dec bi se formen vende mis gie nibels stierske procuren luperen qual urezi local e urezi spi ferms. Les temperaturas maximales se muove noz denter 26 gradze quera en surselva den engedine dati denter 22-26 grads. Deon il giuguart sin via.
2: Vias e traffic.
0: Impediments de traffic si l'autostrada A3 di gen direcziun Sargans, qua dentro quera sit a quera nord per via din auto da Panna. Ma pazienza, venissi dirle a no cavus leis a stuais a nozze.

Wow, chapeau Remo Forer, per quella premiera la versione romance de Falling, faccia dat Elias Tuteos la versione romance della Bomo cantau, nus ven e registrau, figei in clic sin rtr.ch e dat e in video adil text. Translatau, se vus leis leger suenter. Se dieca la pronunciau fitch bein lesi oggi Remo Forer. Ci causa surveniu e un depli quaidas sin Remo Forer. Ils quattr de duost sunnel statel sin tribuna el grijun al festival Secret Garden a Lai. A nus stein regala dus billets per quai concert de Remo Forer. Ils quattr duost a Lai, se vus veis e un nigins plans grat per Lidi Jobber nuot denze Buels, nus venus tutin onina domanda. Scrivi a nus in messaggi WhatsApp 079-270-07. Scrivi a gei a nus cei profession a Remo Forer oriundemen ampreu, sia profession. 079-270-07. Ad alcun intecali clic saudan quals biets pil concert da Remo Forer il lancetta ust a Lai al Secret Garden a vus. Lemera, si garteggia.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: A Surculm vem indigen sulle barricade contro una nuova surfabbricazione. Nus quintens scuccia la resistenza guardor e di nuovo c'è il problema. E qui va palova. Poccia plövgia, ger sulai ed un ivern con poccia naif, le riserve da dove in grigion potessero essere più grandi. Ma da mangel da dove non si possa discorrere, dice il centum.
2: Die Grundwasserpumpen die sind etliche 10 Meter unter Boden. Wir können noch lange trocken haben, bis wir ein Problem in der Wasserversorgung überkommen, die Grundwasser beziehen.
1: Ma la temperatura da l'ova può essere un problema. Perché, ans disputarte il specialista del Centum. A proposito problem, la costa sur Brinzauls resta sotto observazione. Les autorità informose del stedi actuel nus venza els details. E da Savognin venia virta questa sera una nuova plazza da pedal.
3: Platz ist super, sehr gut, sehr eben, sehr regelmäßig. An der Scheibe sieht man, dass noch nicht so viel gespielt ist.
1: Nus quintens c'è c'è pedalese e per c'è Savognin o bumes premises per qual sport da Trent. Che cosa mi per temas da dots, floce es es con nus, mia nom Tobia Faler, in avventi una pacifica posta da mezzdì. Surculm in Surselva ist eine Fraktion des Sursais am Mundaun e l'ode es quadere una surfabrikazium in mezz Schinencia. Gers indigens nu sunt per in Kletz, els em decis des dostir cun mezz politics. La Prisca Bundi culs details.
4: Der Verton è un'iniziativa comunale per il sviluppo del coc del vich compatibile venida lanciata. Al maletch del vich historic due veni mantenius, quei scriven als inizianz. Dentro altro due per quei baguettes grons che dominescen in ira strengen la struttura carcida bec esser lubi. Per che l'iniziativa reusescia drovi cenevent sottoscriptions. A Surculm procura al projekt de din investur de quere cun 60 habitaziuns ja de pi mains per assistenza. Ed avart la protezion de la patria dati critica. La suprastanza comunale vut d'anton treivina von al projekt, malgrat l'opposizion ja durant l'exposizion. La fin d'uest decida la radunanza comunale de Sursaisa Mundaun, scha la planizazion locale due veni adattada u scetia la surbagagliada sa veni realizada.
1: Da Surculm guardem so in grigium zentril. La costa sur Brinzauls es in avent so d'observazium. La vginencia osa do un update, scuces la situazium actuela. Lurs Müller als Details.
5: Aktuell meine la spunde sur vich de Brinzauls fitsch rossaivla. La spertezza de la bova sa es reduzida in tut les parts. Quai scrive la vischnanke d'Alvra en ses bülte d'informazion mensil. Er las proximas duas emnes quintin ils experts cumpli pauc moviment, quai surtot er grazia la galeria da drenaja. Il genere l'evacuazione del vich de Brinzauls finida abolida sventer passa in on. La Svizzera vuol en l'avenir comprarsi munizioni insieme con 27 ulteriori stati. Ella sa partecipesce al programma della NATO per comprare munizioni. Con quai sa è possibile da riducire il costo di acquisizione e da scursanire il termine di fornizione, scrive il Departamento Federale della Defensione, VBS. Il partenadi compiglia passa 200 tipi di munizioni. La partecipazione al programma della NATO sia compatibile con la neutralità della Svizzera. Ella possa ritrarsi a convegna, scin del stadis participants facess parte di un conflitto internazionale a inum vinavant. In Svizzera il traffic c'è già una costa redond 117 miliardi francs il 2023. Quai risulta dalle cifre attuali che l'Uffizio Federale di Statistica ha pubblicato. Il traffic de persones sei responsabel per 67% de quest costs. Il traffic de rauba per ils ulteriurs 23%. Dal 2019 fin il 2023 sein els costs totals del traffic s'augmentats per 8%. Da pilon 2000 sei l'intensitat del traffic s'augmentada per rund 25%, ein um vin avant. Per via della Sicira attuale, ordination adina da pli centuns scumons da far fieu. A partire da dots, vala erens centuns Basilea Champagna, so in Gallia Glarus in scumond absolut da far fieu. Tut en tot vala us en dies centuns sco eren il Principati da Liechtenstein in scumond absolut. Ed eren parzel Grischun vala in scumond absolut da far fieu.
1: Ed a propos Chalur, el concern de astronautica SpaceX ostuvia rumper giò la partenza de d'una raqueta de Starships in Texas.
5: La regiun sei sta in problem tecnic. Pliers propulsurs ne sei un bitz envidats, scrive il chef de SpaceX, Elon Musk, in la plataforma X. I fis sta il tredje javel sgol de testa la pli grande raqueta che finus in summa venide construida. La proxima en prova doi dar en paux dis. Finus sind Blairs Raketes der Starship explodiert durante il golste Test. La Rakete da 120 Meter se reutilisabla e doi en l'avenir possibilitar missions spaziales equipades en Direktion Lina e dal Mars.
1: Nus nis del Sport. Tennis, lodoque novitäts del Challenger de Turniers.
5: Ils ATP Finals resten finalmein il 2027 a Turin, quai han comunicia l'ATP e la Federazione de Tennis Italiana. Del turnier della fin de l'on fronten mince mai ils 8 migliors giugaders della stagione in Zinlauter. Ils ATP Finals an lieu d'apil 2025 a Turin. L'edizione de quest'on è dal 15 fin ils 22 de november.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: L'ora süd dels ultims mais nun es un giun problem per la riserva de dove de fuons in Grischum, dice il specialist del Centum, ma con l'otta temperatura sei l'ova de fuons nie de pücioda.
2: Wir haben keine Möglichkeiten, ausser dem Petrus, einen Funkgeher soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
1: In welcher Temperatur der Lova pudess nir un Problem und dins del responsabel per Lova de Fons del Centum. E più tard, wenn quei süd eligierter nus. Al Sport de Paddle is un Trend, da wenn de quista saira, as po fir quel Sport era Savognin.
6: Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man kommt auf einen Paddleplatz, eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen und dass es schneller ein Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Paddle.
1: Nun kommt eins der neuen Platz der Paddle, ci venga vierte, questa sera. Al primo Gordon Sosa, scucci la Situation sulle Svias e scucci che voi in avent colora.
0: La Meteo.
5: Il suente mesisse forma nives pli spesse di comenza a plover, per parte dati ferm surizis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legni di nota e 27 gradi in la regione da Quera. Da maun dati in mascheide da soleglia da nivels, localmen dati urizis e duradis. Da maun dati a Quera intorn 25 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada 13 in direzione Sirganza e il tranter quere site quere nord puspeccia Rabel senza restrizioni.
1: Un ivien con poca naif, una primavera con piuttost poca plövgia ed una dreta steht con ger sull'all. Quello significa che quando do in giù un'abbondanza da dova, Seglias in Tumgiascia, per esempio, ha fatto un appello alla popolazione di Spagnerova. Un probabile o un problema generale con l'ova non detta che però in Grigium, dice il Centum. La Prisca Bundi con i dettagli.
4: Il provvedimento d'aua e il Grigion si basa per una se l'aua sotterrana e per l'altra sin fontaunas. Responsables pel provvedimento se le svesnoncas. Con sonta l'aua sotterrana fa d'anton e il canton masirazions feci exactas. A scintzmires a las cifras vezins che il pegel de l'aua e en bialogans plebas che il stavosons de quei temps. La region, de pi oktober, sei plescit, tschioc. Sulet al fevre ed al circladur sedien stai e la media dels devozons. Vitir veni la calira dels devozes jamnes tia fa tia bia humiditat evaporescia. Puncto aua sotterrana fa tot quai d'anton negins quitaus ad Yves Quirin, el responsabel palaua te uffizi cantonal per natira ad ambient.
2: Die Grundwasserpumpen die sind etliche 10 Meter unter Boden und der Grundwasserspiegel ist im Mittel vielleicht 1-2 Meter bis jetzt abgesunken. Das heisst, wir könnten noch lange trocken haben, bis wir ein Problem in der Wasserversorgung überkommen, wo Grundwasser bezieht.
4: Per chi detti problems cu l'aua sotterrana, cin sto s'imagina un pau sco una fit gronda boniera, sto essi suronzo da poca plevia a poca naif. A cunquei se gli bidi da quinta, cunquei gli scienziai se gli imparina ci dat malgrat la mirada del clima su gentiro no vinavon circa tutina bia plevia in Svizzera. Danton,
2: Es werden einfach die Extreme zunehmen, was man jetzt ja wirklich merkt. Trockenphase, wieder starke Niederschläge, das wird sich akzentuieren.
4: Les caliras de les davoses jamnes, que ja una ecela temperatura de l'aua sotterrana, è actualment per gronda part ple auta che sciog de quei temps. Que feci zwar una dins problems, d'anton isse di clar che bacterias san se multiplica meir e l'aua chauda. Aber è si des problems, propi prender masires, sapil canta un bella.
2: Ich wüsste auch nicht, welche, dass wir ergreifen sollten. Also, wir haben keine Möglichkeiten, ausser dem Petrus, einen Funk geben, er soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
4: D'Anton Eber, Eschels Pegels en Bass, alles Temperaturen plätoscht autes, quittaus per laue Sotterrane, sedi bi de fa a kurta a media vista. Per jetzt, sedi quella boniera Sotterrane am planida Memmebein. A per cui vedient nor Yves Quirin e qual surezis ti ha dau bide propi in effekt.
2: Jeder Tropfen nützt. Aber es tut natürlich ein mehrmeonatiges Niederschlagsdefizit nicht beheben. Für Grundwasserspiegel hat das keinen Einfluss direkt. Höchstens das Absinken wird kurzfristig einmal unterbrochen.
4: Perchelspiegels se sauzen puspe, duvrasi popi in a plevia andretje, such pleres dis, nischit zum pleres jamnes. Es in quella, spera al responsabel palaua tal canton.
1: La Prisca Bundi so della situazione da dove in Grigium, c'è ci per tua cialova da Fuenz, tal sbüls guarda che ora un po' otter, l'offius un po' plövgia nu zaivla, da più da quella spetta il provvedimento da dove, udins l'ura quista sare intel magazzin della Scinch, o già ossa sun rtr.ch. Dall'ova da Fuenz, nien soessa tales balles surl Fuenz. Paddle is un relativ mensch Novsport da balla, una sort tennis più simpel con una plaza più piccina, c'es giovin quattr, con paluotas dures de carbon. Da lo deriva il nom Paddle. Paddle es può essere giovira Savognin, sin una plaza nova, spir las plazas de tennis, al Federico Bellotti rapporta.
7: La Nars diventa a degna più popolare per sportisti e sportisti. Si va tre plazze nuove da tennis per la Stadt ed una patinera artificiale per l'invierno, dat il osso da nuovo era una plazza da paddle. Ci Savognino savia realizzarela ed un grazie sur tutto il club da tennis da Savognin, il presidente Patrick Turner.
8: Noi abbiamo già sognato le nuove plazze da tennis alla Nars, abbiamo la plazza Viglia, ci stava lo anche, ci leva inizi a girare in tun, che è la plazza da sport, e che la soletta possibile da ci vivono anche, a Traschia e l'occasione l'idea di mettere secca la plazza da padel, c'è il fiche ai Trent momentan, e ci spicciano le buone riservazioni.
7: 30.000 francs il club da tennis contribuiva ved il costo della nuova plazza da padel. C'era budgetata con passa 70.000 francs. Daners ci sei un bagno investos per il club da tennis da Savognin.
8: Noi possiamo fare due skins. Noi siamo per legno, abbiamo la possibilità di come membro di club, c'è per giovire gratuito in calzen. Avendo l'altro manca loro aprire le daners, le riservazioni, ci arrivano anche due ragni per ammortizzare che intanto.
7: Encio gio ampro or la nuova plazza è Jeron de Lörda, non sa dunan, c'è nia con la donna ed usun fanza, giuir.
3: Platz ist super, sehr gut, sehr eben, sehr regelmässig. An der Scheibe sieht man, dass noch nicht so viel gespielt ist. Das ist, nein, ist wirklich ein super guter Platz. Am Anfang habe ich gedacht, oh, es ist vielleicht ein bisschen heiss mit den ganzen Scheiben rundherum. Aber es ist eigentlich weniger, als ich erwartet habe.
7: La plazza da padel vesa ora in posto una normale plazza da tennis, è però bler pi piccina. La plazza è da tutte due svarts circondata da pares da veder, da mai somigliante quel squash. Giuia vin con quattro persone, la balla vin giueida sur la rete, e la può però avant ce la voggiuntera e tucir la pare avant ce la vin giueida. Il spunz vignan d'umbros scut il tennis. Special veda la plazza a Savognin è cils veders en dobel, in Novum in Svizzera. La ragion è ci veva do recurs da vagins per veia della tema della canera dei Patrick Turner. El crei ci il boom da giuira padel vigna rastar su rons.
8: Il boom vinge dall'America Latina, no, in Europa, su Spagna. Allora è stato già un blei rons, di ronza da plem in cas a local boom academia fich ferm aderi nox va naturalmente na pernebla situazion te ves blers clubs da tennis on gi da dar se na plaza da tennis o da dus per mettersi cal padel per surveiver a nos va simplemente vini ci gire na via plaza ci duravans be play also il risico è plemang nol.
7: Plagier vede la nuova piazza o er Peter Backenstoss, scolast da tennis e responsabile per la piazza.
6: Das ist ein zusätzliches Angebot, wo der Gast und auch selbstverständlich der Einheimische kann benutzen. Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man muss das nicht unbedingt haben, Tenniskenntnis. Man kommt auf einen Paddleplatz. Eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen. Und dass es schnellere Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Paddle.
7: Schildsport, der Paddel, se tablesche ihre Savognina lungavista, vigna se musar. Franke però. La nuova piazza alla Nars porge in ulteriore possibilità da combinare sport e divertimenti e porta in trend mondiale anche il Zursese.
1: Al Federico Bellotti su della nuova piazza da Paddle a Savognin, quella vigna virta questa sera alle 6:30 a La Nars con un apero. E lo vigna giusto musso, scuccia giova Paddle e scuccia tua funziona.

0: A cun Pascal Gamboni e Zignulas Dudisha Mesa, a de vign Hilaric.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: A gi per gi stat e adina erter in riccia dils gratulans oz per nascides a nasci in gi cun in dec cec datum lesse a gi ils gi set dils set el ravoi dils chaus prominens can natalizia oz vens en flau Angela Merkel l'anteriura canceliera tudestia sa festival 72 avel dus ons piveits qualche vignos un conoscente els ons 890 culas series de Knight Rider a Baywatch David Hasselhoff a 74, visi l'insula inglese dati ozzi in torta d'anniversari royale per Queen Camilla. Happy birthday pil 79 avel. Lo fusquai liquidau ad osta clenza eun asci bugen c'è bels plaids e che dat per giubilaras a giubilars in terra romoncia quella cascia preleger Gheorghina Ianchi, shalu Lena Cever. Per in quintet venza signo post ancevin con in gratulazion dobla per nona Beadia che è nascidas il medem gi e magari special en exact in miez centenè in Ortlautra. La Erna Carac a Schiamf festivesce io cionta ciunnaval del lontane la Nicaragua e si Florin Carac che complanesce il 30 ciunnaval. A cheu stati c'era mamma nona tata Erna partia 85 Gevel anniversari ad gratulains de tuot cor e gevujain tuot il bun per l'avenir e ce possast giodair in avant ties spasigendes viedis ad inscunters cun tes con familiers. Grazie fic per tuot quece fest ad una per tuots tes i fans abeadis bis abeadis caracs parlis grafs de Schiamf ad asseradores. At eir a te, Chiara Florina, gratulains de tuot cor per tia 35-evel anniversari, gevujains bier, plajair, fortuna in tia segund paiais dat mura in Nicaragua. Asperains dans vzair baim bot, darcio una volta a te insembel cun cinto. Cher saluts, tes genitors Ulrika a Shimun, ties Fariuns, Christiana a Gian Andrea, nona Erna a tuot, la parentella at amis da Schampf. A puer vos duas, Erna a Florina Carac an vos cars divijau de se resuna in canzun de gratulazion de la Nicaragua, l'anua ca Florina e d'Anton de casa ca dati il feliz compleaños.

E així sono le gratulazioni da RTR Tuna, voilà, questa oggi vige di musica per nona Beadia Erna Caraccia Schiamf, più a Ciuntaciunavola del lontan at Azerradores la Nicaragua e si Florina Caraccia sa festival Trentaciunavol. Dus menza en Surselva sa fermeina Zignau nu che vin fac festa cun Anita Cagenart per seu radun de Curantons che stati cara donna a mumma en grazie al fec per tut il prestau la pazienza cun us tres strolis. Nus vein asci bugente cars salits de tes tres umens Martin, Luis a Leo. Vos cars, Anita Cagenart, ni vos tres strolis han divisau d'embelir musicalmein vies curontavel cun cant a musica alla italiana. Ah, tot clar, ah, la Gianna Nannini cun sia estate italiana, insieme con Edoardo Benato.

il himn e la canzun ufficiala dils mundials Italia na vonta il giavisch de musica per Anita Cagenart a zignau che ne scide oz avon curontons. Venin in tec della surselva neo gius, fermai nella balla foppa, noa che è dat in ulteriore giubilare che sa festival Curontavel. La Anina Ferragut Wurz, che è stati, cara Anina, nus gratulein a ti da tot cor, e gevigein pel futur, beclic, forza, avantira, partes, siemis. Carins Salitz, tia mumma Sofia, tia sora Angela cun Filip, teu fiol Sven, a teu nefs Leo, nus vein fit, Fitch Bugentei. A musica pil curontabel Anina Ferragut vinda Bob Marley, Three Little Birds, a La Famiglia Giavigiao per voi.

Bob Marley reggae pil curontaval dalla Anina Ferragut che stat con sia famiglia a Wurz. Din dils pi bels alla foppa continuens nos moments hilarix con gratula a Jon e la casa da Tampai la Pumera a in jubilar en seu miez Josef Truac al nom complanescia l'alta via decina da 91 che stati per vus Josef Truac in de buona luna a bien humor el gau de la compagnia las visitas de la famiglia ad il fa sudokus preziau signor Truac las concusadentes ad il concusadents sco ei entir personal de la fundazion la Pumera a Jon gevision a vus in vies ne vont acciunavel gi de nascinche de tot cor valegria pligi a buona sanadat ad oz oz figienza in viva sin vus. A parvies ne vont acciunavel Josef Truac e veniu divijau de sa cantà Alexia Marcus, il clom de la Greina.

0: Questa cant a musica da festa per Josef Truoc e la pumera a Ion che complenesce l'alta via decina da Navonta Ciunons. Da scia il quintet complets che nos ven survegneu posta con auguris e da nossa vart vinevon in Balezia gli da festa con un qual sorpresa visetta bella allegra compagnia che vies gli diventi proprio in non amblideivel exacta scia sco vus veis s'imaginau. Allù, esi ina giubilara con us ven e gratulau che asce celebras in nostro numero di set del mens de Fanadur.
1: La copina.
0: È stato in questo momento un po' più divertente, tutto simpatico, scorso in telesnov, con Nicolin Valerio Parli, da Sciamfa in telefonau, all'emissione del collega Livio Foffa, per gratulare alla tatta, all'ingiadina del Valmüsteire, la tatta scotirnusen sur selva la basata, aber da klein sco qua tunauots.
2: Buondì.
3: Ci darò Nicolin, ci darà Valerio.
2: Al prim de re, al Nicolin. Il secondo Valerio.
3: Ok, io se dice a chi la vu gratulare e ci hai già vus out per quella persona?
2: Aderna Carac. Tutto il buon per l'anniversario.
3: Tutto il buon per l'anniversario.
2: Prendeti fortuna.
3: Erna Carac è vostra tata. Hai avuto una buona relazione con Erna? Hai avuto incitato a fare una visita? Hai avuto incitato un stinkel con Erna?
2: Sì, sì, le buonore scorce papà e mamma non sono qua e ne ho provato e ho riuscito. Uno irò rignarte erba la pe.
3: Con Erna?
2: Yeah. Erna è una ora e da al goli.
0: Dei hanno buccia con noi X, cicei Livio Foffa, Nicolin Valerio e hanno permesso la fotografia a noi. Camossa, tata, Erna, en gol, en curcin Stiamf, grazie per quella fotografia. C'era donna Erna Carac, plagiair, culs, abeadis, insomma, e quella scadiola che noi termatin bugien Stiamf.
1: RTL, les gratulations.
0: Adus Samfli, arvins a nossas lingias de telefon per gratulazions tot spontanes per nascides e nascigi des G7 de Fenadur, lo loc cien veny 21:30, nisce vus preferis in messadi via telefonin prelegins se capesce bugen 079 200 70 07.

Las gratulaziuns dat RTR a quella che nu sparen che sesa usa espel radio a Teikla che dues gizala sureias e la rosa hunder a muste che in scida ozavon 82 ons per vus arrivau in messadi via telefonina che stati cara rosa sinte un gida na scienza gratulain usa ti da tut core gia vigein a ti tut mo bien ora von tutte un be ons cun buna sanadat sparen che detti è un bellas santupadas. Gauda oz teu gi, a fai un po' festa, cars selizza tot bien, la Maria da Burec, la Marisa da Rütti cun Moritz. Tut quals bals plaits per la rosa hunder a muste che sa festiva i 82 aval. 0800 21 30 la numra per gratulazions spontanas nisce vos les prender la via scola Maria alla Marisa 079 270 07.

0: Richtung Zürich Flughafen, auf der Autobahn. Mein Schatz und meine Kleine kommen heim von Göteborg.
1: RTR, les gratulations.
2: Allo, Wenzel, la prima gratulante al telefon. Dai la bella buonasera, si Breil alla Matilda Cabernar. Ciao, Matilda.
3: Ciao.
2: Lo lasci a surati, no che gli auguri svan.
3: Sì, sì.
2: Matilda, ti tengo la radio, non è vero, per quale specie?
3: Sì, sì,
2: sì, naturalmente. Ti ho la mia pispert sur, ossa, sur l'ingia, non è
3: vero? Io mi sdus.
2: Sì, lui, giti non che gli auguri svan.
3: Sì, io mi vuoi di visasso un po' tutto bene alla rosa quando lo siamo stati. Noi di visasso buona sanità, bene vuoi a tutto bene, senza vese per spaventare.
2: A qua figenza musicalmente con Teofil Kleis, con la Sonce Maria.
3: Esatto, grazie.
2: Grazie Matilda, tutto bene, tocchi in altro.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Il Teofil Kleis, il Gevisper, un balì, io c'ho un tuduzaval della Rosa Huander Lutz, a Mustea, telefonau, a gratulau a la Matilda Cabernart, dussa, dondula, buonasera, giù a Benca, il Canton Songai, a Raffaella Glaus Hendri. Buonasera, Raffaella.
1: Buonasera, Giovina.
0: Le gratulazioni vanno a Cicci, che non è schon a stiau gratulà.
1: Exact. Ja, ich möchte mich gratulieren meine Sora, der Anita Gadenart Henry, im Namen der meiner Familie, der meines Babes noch vermummt, der Guido la Franziska Henry der Zedrun, cara Anita, noch gleich gratulate, ich sind die Grundtafel, die wir ja tut, tut, mal den BMW nehmen wollen, wir haben gleich mit dir, so zu gucken, die ja wie ich es noch so gut in den Fußball-Sems, mit dem Humor, mit dem Fabian Seich. Per qualche tese, è serioso, scomoma. Sì, esatto.
0: Raffaella, la sora è stile sora gronda o la sora pincia?
1: La sora gronda.
0: La sora gronda, eh? La sora gronda. Questo è stato da meraintic della Nitta.
1: Ah, ok. Allora, neanche si bia, se me la son fa. Son. C'è chi aveva da fa, c'è chi aveva da fa. Sì, sì, no, no, non si bia, non si bia. Sì, io avevo il bolso, non si sto più rabbia, da te, allora. Vedevo il zio, vedevo il mio, non vedevo il mio altro mazzo. Quindi non stavo in bitem.
0: Ah, grandios. Con le ricordanze, se vengono noi a dire, poi spennano a vondo tutte con Anatolezzi, ha da in radon, scuola Anita.
1: Esatto, esatto.
0: La musica, le vestigi, da se oggi?
1: Vedevo di ciò. Vedevo da James Blunt, io bien beautiful, fai si bien.
0: Esatto, quella è pinata per la Anita. Raffaella, tutto bien?
1: Sì, yeah, è tutto bene, Gavrina, grazie,
0: a tocchi in altra gara. Ciao, ciao!
1: Sì, yeah, stai buonissimo, ciao!

0: A col James Blunt, il giavis de Raffaella Glaus Hendry a Benca per sia sora Anita Cagenart che sa festiva il curontavel s'inclinen a nos moments hilarix del G7 de Fenadur.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: A se capescia e oz cula sort ca decida mincia num cae curdaus oz da din giubilare de giubilaras a la chance de cutinè entradas pil bogn engiadina a scuol sort decida prendein a incedel cao orda nostra scatletta della la fortunata la Anita Cagenart a Zignau Castia i direttissima e l'aua termala il bogn a scuol sinceras gratulazions a vinavon in Fitchby G de Festa quegia Vigenza a vus tots che veis oz vies gron G gudi qual cun propi tot quai che sauda vitir nostras gratulazions Schusses Munkentau in ni lautra ha am Freislo in Kurt e online rtr.ch per da kla suentera con quai avis e Georgine Janki naven in a buona continuazione de quai vendergis a pitartlo in a fitch bella pacifica findema. Ciao ad ages quitau de vos.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR. No.

Il sit de stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tots.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Surquolm cresce l'opposizione contro una surbeggiata planizzata, con vigins rinunzio sottoscriptions contro il progetto. Ed Andy Burnham diventa nuovo primo ministro della Grande Britannia. La partita Labour elige el scossese nuovo chef. Qua in dus il tema sotto le due. Al microfono Urs Müller. Buonasera. A Surquolm, in una frazione della Vischnanke sur Seisse Mundaun, cresce l'opposizione contro il progetto per una surbeggiata Metzilvic. Intanto ein comitè lancia un'iniziativa comunale per mantenere il maletto del Vic storico, ein nome in comunicazione, perché l'iniziativa riuscisce ad avere 120 sottoscriptions. Il progetto di investitura di Quera con 60 abitazioni procura già da più mais per protests. La fin de vuste zide la radunanza comunale, se bain la planizzazione locale doi venir adattata, uscia che la surbeggiata pudesse venir realizzata. Actual main è la sponda sul vic de Brinzauls fic Russaivla. La spartezza della bova sei riduzita in tutte le parti. Qui scrive la Vischnanke d'Alvren sei spulte di informazione mensil. Er les proximes duas emnes quinten els experts cun pli pauc moviment, quai surtut er grazie alla galleria de drenaja. Il genere l'evacuazione del vic de Brinzauls venida abolida so interpassa in on. Privia della sicira attuale, ordinesce una dina da pli centuns scumons absoluts da far fieu. A partir de dots vala er ens centuns Basilea Champagna, son gall e glaruna in scumond absolut da far fieu. Tut en tot vala os en dies centuns sco er en principadi da Liechtenstein in tal scumon. Id er en parts tal grisun vala in scumond absolut da far fieu. In la Grande Britannia la partita Labour elegì Andy Burnham sco nov chef de partita, el devente con quai er nov prim ministro della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi astama ca dimissiona il cercle dur, sventre che la persi il sustegnai fer la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giuncante 6 ans ed è finus sta presidente della città da Manchester. L'autor di indisdido al rec Charles III nominare el sco nov prim minister, sine quai do el formare una nova regenza. Burnham è già il 7° al prim minister ai fer de 10 ans.
2: La meteo.
1: Il sventre mesdì se forma nivels più spesse di comenza plover, per parte da tier ferm surizis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenti di nota e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada Tretisch in direzione Sit dati colonne strante Quera Sit e Panaduz, quai per via da Memia Blair traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Finter la scovrida.
0: RTR.
1: Uscivali a scolavit.

0: las novitats der RTR.
1: La citata quera scomandra fa fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E Andy Burnham diventa nuovo premierminister della Grande Britannia. La partita Labour elegì el sco nuovo chef. Quai indus los temas, ozza la strais, al microfono Urs Müller. Buonasera. En la citata quera vale in scumon general da far fieus artificials per via della sicira actuala, come scrive la citat. Il scumon vale ad interim er en vista alla festa del prim d'avust. Per antira val del rein da quera, sco er en autres parts del cantun, vale vinavant in scumon absolut da far fieu. Actual meinen dies cantuns, sco er il principati da Liechtenstein ordinain scumon da far fieu absolut. Chi che vuol passentar las vacanzas d'estate el sit dovre rotz bler pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord trant Rirsfeld e Göschnen e la colonna actualmente in 10 km lunga. Jede quintar cun bonumain 2 ures de pli tem taviadi, quai ha comunicia al TCS. Il servizio traffico comanda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico sin las vias Grischunes. Colonnas pli lunghe statiere al posto con fin a chiasso. In la Grande Britannia la partita Labour elegì Andy Burnham sco nov chef de partita. El davento con quai er nov premierminister della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi astama ca dimissiona il cercle dur, sventer che la persa sostegna e fer la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giungante si sonze de finus sta president della citat de Manchester. Lauter l'indisdi du al rec Charles III nominare el sco nov premierminister, sine quai du al formare una nova regenza. Andy Burnham è già il settavel premierminister ai fertiagions. Ed anche una novità dal tennis per Dominic Stricker il Swiss Open a gestate Finzwent, lo chiave finale. Il Bernays ha perso contro il Kazaka Alexander Shevchenko in 2 sets con 6-7 e 2-6. La partita era venuta interrotta ieri sera per via da pioggia. Con Dominic Stricker è l'ultimo svizzero cruda o a gestate.
2: La meteo.
1: Sventem es dies formen nivels pli spesse di comenza plover, per part dati ferm surizis. La temperatura maximale tranter 22 gradi in legni di nota e 27 gradi in la region da quera. Da maun dati ne mascheide da soleglia da nivels, locamen dati er urizis ed uradis. Da maun dati a quera in turn 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredisch in direzione Quera dati colonnes trant Rotenbrunnen e la Punneri Hanau, qua è per via da Memia Blair Traffic. Jeder quintar con redunt 20 minuti de pli tempte viadi. Era in cella direzione dati colonnes trant Quera City Paneduz, qua è per via da Memia Blair Traffic. Jeder quintar con redunt 10 minuti de pli tempte viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La citata quera scomanda da far fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E la defensura Luana Bühler gioca l'autra stagione push per in Svizzera e la torna agli FC Turic. Quando usa il tema, alza le squatter al microfono Urs Müller. Buonasera. In la città di Quera vale in scomon generale da far fieus artificials per via della sicira attuale, come scrive la città. Il scomon vale ad interim, quai er in vista la festa del 1° d'agosto. Per l'antira val del Rhein de Quera, scu er in altre sparze del Cantun, vale vin avanti in scomon absolut da far fieu. Actualmente in dies Cantun, scu er il principati da Liechtenstein ordinai in scomon da far fieu absolut. Il dievre dell'intelligenza artificiale doveva venire regolato più ferm, come ha pretendito il presidente cinese Xi Jinping, in se splet da vertura tra una conferenza davanti l'intelligenza artificiale a Shanghai. Concret pretende Xi una combinazione da legge, sorveglianza e sistemi da preavvertimento per impedire che detti mal dievre della tecnologia. In quel momento pretende el un accesso più avert. Del sviluppo dell'intelligenza artificiale e la Cina in concorrenza con concerns americani. In un'esperienza della guerra nel prossimo Oriente, il Kuwait ha da greves donzi dell'infrastruttura critica delle ultime attacche iranese. Tenor le autorità locali sa in pli resovres elettriche scuere in ovre da desalar vignides donegiades. In conseguenza, la regenza appella alla popolazione da riducirsi il consumo di forza elettrica finché le lavorste reperture siano terminate. L'Iran ha confermato le attacche in Kuwait, tentando a elmo attaccare basi militari del Stati Uniti. Ed anche in novità del Ballepè, Luana Bühler torna una voce in Svizzera. Ella mide da Tottenham per le donne degli FC Turic. La difensura da 30 ons è sottoscritta in contratto di 2 ons, quale ha cominciato il club. Bühler ha già giocato dal 2017 fino al 2012 per Turic. Per la squadra nazionale el finus absolvì pass 60 partite.
0: La meteo.
1: Contra Saira si forma nives più spesse di comenza plover per parte di ferm surizis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota e 27 gradi in la regione da Quera. Da maun dati una masciaide da soleglia da nivels local ma in poi er venir blec. A Quera dati da maun intorno 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino tra Quera Sit e Paneduz dati colonnes qua è per via da Mimia Blair traffic. Jede quintar con radunt 20 minuti sta pli temp de viadi. Colonna sati er in cella direzione tra Rotenbrunnen e la Pundri Hanau. Jede quintar la con radunt 15 minuti sta pli temp de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. In sempre verts. Scubrides e hits. Musica non-stop.

Che cos'è tu dell'informazione della Cinch di questo venerdì al 17 luglio, responsabile per il contenuto Yvonne Simon, Lourdes Müller, o Miss Ensemble presentò le novità, è su Maltobia Faler, ed è già vicino a 20 una pacifica Saira Sencia, e più tardi un pacifico commenzamento della fin d'evna.

Musica francesa, Stiletto alias Lor Gonnet da Lyon. Désolé, pas désolé, musica nuova da quest'anno in venerdì sera col programma Romensch. Nus nist al tennis, Dominik Stricker es crudor del turnier de Gstaad. Al Bernays o Persoz contra el Russ, respektiv Kazakh Alexander Shevchenko, in 2 sets con 6-7 e 2-6. Al Jöf ist sto previs per ir Jöf Jassaira. Mausto wie allora nicht spustò sün Orts per wieder temporell zal Kommenzament del Swiss Open gestart in Lündersdi. Wawel Bernays de Venture 3-1 sich guadagnò contra el Spagnol Jaume Munar. Con Dominik Stricker, or del Turnier del ATP a Gstaad, non è sosse più in giun Svizzera in la concorrenza. Jérôme Kim, der crudo or, erze a mesdì contro il grec Stefanos Tsitsipas. Quello in 3 sets con 4-6, 7-6 e 6-7. Quel giù era niente ruot, in marcoldì entro il terzo set, ter 5-5 pari, quartanzas 9, per vidlas Cirdum. A 20 post minuti ho cominciato a gestare già al prossimo gioco. Al momento giovane al francese Arthur Randerknecht contro il greco Stefanos Tsitsipas. Al finale del turnier, quale è in domenica?

0: Con le zone rumänische Pacific vs. 6, nous essens de las novités del sport.
1: Il campionato mondiale de Balapé per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: Al campionato mondiale de Balapé in America del Nord, sums il programma enche precis duas gius. De men voque a Miami in Florida per Bruins, la Francia giova contra els Inglais. Al gio comienza la sarla la Sünde stem Schweizer. Ed in domenica es il final, trentra els Argentins e la Spagna. Quel gio comienza la snof a New Jersey. Tennis al final dell'ATP resten, o qual resta almeno, fin l'anciven a Turin. Colom l'ATP e la Federazione de Tennis Italiana comunicioz. Al turnier alla fin dell'an giovan ad un als oc melders giovedes al muant un contraloter. Quel turnier es der spel 2021 a Turin. Ed è una novità dal Fir la Luota. Al Bernais Adrian Walter oggi dit Gio sia partecipazione alla festa da Luota del Righi da questa fin d'evna. Sur la ragione non ho fatto in giunas indicazioni. Adrian Walter ha guadagnò quest'anno già la Luota del Emmental e quella del Schwarze. Al Bernais ha comunicato sia desist dalla Luota del Righi oggi il Reit su Instagram. A 20 mai va valutata da 25 anni interrotta la luota del Oberland a Gstaad per via del Mil Lazarens. Sul righi della Walter arrivò a 22 anni in il finale, in cui ci aveva perso contro il suo collega della squadra Fabian Staudenmann. Alla luota del righi, dopo quest'anno al prüm als duels, Mark Lustenberger del Luzerna contro Michael Moser del Emmental, Lukas Bissig del Centumuri contro Marius Frank del Solothurn, Samuel Schweitzer del Luzerna contro Fabian Staudenmann del Centum Berna, Michael Querder del Centum Schweiz contro Nick Alpiger dell'Argovia, Marcel Bieri de Zug contro Mathieu Burger del Seeland, Joel Strebel dell'Argovia contro Silvan Apper de Schweiz, El Bernays Michael Ledermann contro Sinisha Lüscher da Luzerna.
1: Il campionato mondiale da Balapé per RTR.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. A Surcuolm, in a fraktion della Vischnanke sur Saisa Mundaun, cresce l'opposizion un contro il projekt per una surbegediada a Miezelvich. Als Inizianz han lanciau in a iniziativa comunala per mantenir il maletg del Vich historic, ein um en in a comunicazion. Perché l'iniziativa riuscì, trovi cina vent sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da pi mains per assistenza. La fin duast de zi de la radunanza comunala, scia la planizzazione locale doi veni datada, a scia che la surbagliada sa veni realizzata. El mercau de Quera vale na vende di immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tot el material pirotecnic. Per exempel raquetas, candeiles romanas, petardes e vulcans. El scamon vale ad interim. E investe alla fiesta de un prim duost, tocken quel vein puspei retraits, scrive il mercau. El grijun vale in scamon absolut de fa fiug per les regions el nord-west a les valades del sit. Per via della città attuale, hanno vende dots e als cantons Basilea Tiara, son Gai e Glaruna, ordinau scamons absoluts de fa fiug. En tot valen os en 10 cantons e del Principati de Liechtenstein in tal scamon. Ton de mai, tocca la proxima ga.
2: Al programma della sera, quarti alle 6, per noi svolgo in questa mezz'ora palova, più preciso per l'influenza dell'ora da state sul livello dell'ova da fuori in Grigium. Noi svolgo a savare del specialista del Centum, scuccia l'ora sotto influenza al spievel dell'ova da fuori e da venda cura che l'ova può essere sciarsa. Si è risposta udins giusti per minuti, mio nome Tobia Faller, già vi è un'interessante e pacifica mezz'ora su questo canale.
0: RTL Unic. Simpatico.

Pacific empa la fin d'evna col Chanel Rumensch. Ad un venerdì sera docketer nus alla mezza normalmente l'emissione de musica instrumentale con touch predilets de d'una società de musica in Grischum, ma na durant la posa de stet, pa la peia docketz un'ora con una selezione de musica instrumentale c'è nostra redazione de musica un miss ensemble per vos. Quella venda la sese mezz in queste ondas per tutti c'è un gust de musica instrumentale. Vostra glas il programma della sera sul Chanel Rumensch in venerdì sera als 17 luglio. Edi Plemet adi a Parotz, mio nome Tobia Faller. Es ja vuju assin aventi una pacifica sera de stet, un buon cominciamento della fin d'evna. Ist ben.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha domenica, tranter las indes e las dudes. Vus podais far il nos programm de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts, de mia famiglia.
1: Ma il nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala o scrivai il vos giavisch con il formular sin rtr.ch. Il concert

Mi nom è Corsin Tuor, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, a Diogevigel, bien divertiment con RTR.

radio. Mia lingua.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. A Surcuolm, in a fracziun della Vischnanca sur Saisa Mundaun, cresce l'opposizion un contro il projekt per una surbegediada a Miezelvich. Als Inizianz han lanciau ina iniziativa comunala per mantenir il maletg del Vic historic, ein nom en ina comunicaziun. Perché l'iniziativa reosesci, trovi ciena vein sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da Pimains per assistenza. La fin d'uost decide la radunanza comunale, se la planizzazione locale doi venir datada, a scioia che la surbagliada sa venir realizzata. El mercau de Quera vale una venda di immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tot el material pirotecnic. Per exempel raquetas, candeiles romanas, petardes e vulcans. El scamon vale ad interim. E investe alla fiesta de un prim duost, tocken quel vein puspei retraits, scrive il Mercau. El Grigion vale in scamon absolut de fa fiug per les regions el nord-west a les valades del Sid. Per vaia de la Chichira actuala, anna vende dots e els cantons Basilea Tiara, son Gai e Gleruna ordinau scamons absoluts de fa fiug. En tot valen nos en 10 cantons del Principati de Liechtenstein in tal Scamon. Ton de mai, tocca la proxima ga.
0: La saira der RTL.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta il Zuls, diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetua data. RTL. Perché la musica è da casa.

ellas monios avens per truce picciognas come sentiments sin biaras duras adios mai surpreu cum bialas fluras che lasca feu gens

D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

Danunder de Gian Fontana. Danunder haja priu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al maig, che sgargoglia in mincia cantun, ni han ils uccials a mila musau. Ni haja udiu toi en la cascada, che vendono sculms cun fracas e ramur. Ni est il olma del vent de la prada, che porta del fein madir grevo dur. Na, bou Charles, buau an event, la pinche canzuna sti la vantau, carina matta cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, sco vaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.